0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: La storia ci dirà se siamo stati davvero una brava band o solo un volo di un giorno.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1977.

0: contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
3: Sono le 3.
6: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con FiusT e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusT.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 4.
4: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Le canzoni sono in evoluzione, anche dopo che sono state scritte. Si può cambiare il significato anche solo cambiando il volume.
1: Ben Harper. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Long Playing Stories.
5: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
6: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
5: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
7: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock. Best Rock 500. The songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
8: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
12: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
16: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio e l'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente! Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
17: Devi arredare il tuo giardino?
16: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
17: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
18: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
17: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
14: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 6:27. TGCOM 24. Breaking news.
22: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto pronunciato nella notte: non ha commesso il fatto. Il giovane è stato subito liberato, era in carcere dal 2024. Raid notturni degli USA sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Secondo fonti di Washington sono state colpite basi navali, sistemi radar e artiglieria, e Israele continua ad attaccare nel sud del Libano a tiro, 29 morti. Il ministro Tajani contro l'omologo Ben-Gvir, che ha definito l'Italia il paese delle ciabatte, parole indegne, commenta il vice premier. Manifestazioni e disordini anti-migranti in tutto il Regno Unito dopo che un rifugiato sudanese ieri ha accoltellato brutalmente una quarantenne a Belfast. Arrestato con l'accusa di tentato omicidio, comparirà oggi in tribunale. Il video dell'aggressione diffuso in rete. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione. Tre gli indagati dalla Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato, avrebbero fatto pressioni sui giudici per ottenere un parere favorevole al progetto. La società che deve realizzare l'infrastruttura si dice estranea ai fatti. Il mercato spinge l'operazione di Intesa San Paolo e Unipol Biper su Monte Paschi Siena. Salgono i titoli delle banche coinvolte, piazza affari record da marzo 2000. Contratto dei ministeri, accordo tra ARAN e sindacati, aumenti medi di 160 euro per quasi 200.000 dipendenti. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027 e destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
23: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
24: Buongiorno, e noi invece vi portiamo sulla luna tutti i giorni.
25: Come no, anche in questa puntata di mezza settimana, quindi mezza oggi settimana. È la giornata di chi adotta nella vita le mezze misure. Le mezze misure sono sempre quelle che ci permettono di sopravvivere nel migliore dei modi.
24: Bravo,
25: quando uno
24: bravo.
25: Non ha voglia di capito, di esagerare né da una parte né dall'altra. In medio stat virtus, o come diceva
24: bravo.
25: Il mitico Andrea Otti,
24: eccolo.
25: L'ho detto una volta e lo ripeto,
24: mitico,
25: meglio tirare a campare che tirare le cuoia, giusto?
24: Esatto, il democristiano che in lui è già uscito alle 6:30, ma complimenti.
25: Benissimo.
24: Ti vedo in forma.
25: Informissima, bello ghepardato,
24: leopardato,
25: tarzanato, ecco.
24: Non ci credete? Guardate la TV.
25: Sì, Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSat.
24: Lo sapete perché lo dice sempre lui? Perché io non me lo ricordo mai. Tutta quella sfilza di dati,
25: di numeri,
24: io no. Però mi ricordo il numero di telefono fisso che avevo una volta a casa, quello me lo ricordo.
25: Anch'io.
24: 6175811. 811.
25: No, ma a casa mia invece c'è stata una sorta di dramma, perché anni fa abbiamo cambiato gestore telefonico, quindi cosa è successo? Abbiamo perso il numero storico che avevamo a casa. E quindi, vabbè, io sai, oramai, altra generazione per i miei è stato un problema,
24: un
25: perché
24: trauma,
25: memorizzare questo nuovo numero,
24: scherzi,
25: figurati.
24: Quindi post-it ovunque,
25: ci chiamavamo al vecchio a casa e nessuno riusciva a capire perché non rispondesse nessuno, perché era cambiato il numero. Vabbè
24: abbiamo parlato abbastanza dei fatti nostri.
26: Parlare di affari.
24: Eccolo
26: nostri.
24: Lì, puntuale.
25: Nico Carminati, tu lui c'hai sempre lo stesso numero da quando sei nato a casa tua, parlo della linea fissa.
24: Lui
25: è sempre
24: irremovibile, cammina sullo stesso marciapiede da 50 volevo dire 60 quasi, eh. Non sono ancora 60, ma quasi. Ma quasi.
25: Ma quasi.
24: Voi invece come state? Ah, 45 invece sono quelli che compie oggi la moglie di Marco. Marco ci tiene a far sapere che sono 45. Tanti auguri, Elisa, tanti auguri.
25: Tanti auguri.
24: Tanti auguri,
25: Elisa. Guarda, abbiamo addirittura predisposto il primo pezzo proprio per te.
24: Sì, sì, Running Down a Dream.
25: Giusto, ci credi, Elisa? Ma sì, dai.
24: Don Petty, sì, PF Colombia è stato avvertito ieri sera.
25: Benissimo.

0: Down a Dream, Tom Perry. Abbiamo iniziato così questa puntata di mercoledì 10 giugno di Rock and Talk su Virgin Radio e ci sono i nostri compleanni, quindi facciamo tanti auguri alla storica bassista e cofondatrice dei Pixies, Kim Deal, che compie 65 anni. C'è anche Jimmy Chamberlain, che è lo straordinario batterista degli Smashing Pumpkins, per lui 62 candeline sulla torta, ce ne sono 61 invece su quella del chitarrista dei Pixies, Joey Santiago.
1: Lo stesso giorno,
0: esatto, hai capito? Quindi il frontman si rovinerà per fare regali, capisci? E James Walsh, cantante e frontman degli Star Sailor, che festeggia i suoi 46 anni.
1: Fino al 1966 per la prima ricorrenza, ricordiamo Janis Joplin. A San Francisco Janis Joplin debutta dal vivo con Big Brother and the Holding Company. Lì si era trasferita dal suo Texas. Nel 72 Elvis Presley, di bianco vestito, calca il palco del Madison Square Garden a New York. Ne verrà tratto un live album. Le serate furono 4, 9, 10, 11 e 12 di giugno del 1972. Avevo solo 10 anni, ma quanto avrei già allora voluto esserci. 1975 gli Eagles pubblicano One of These Days e oggi 22 anni fa, quindi nel 2004, ci lasciava The Genius, il grande Ray Charles.

0: Una canzone per il futuro e speriamo che sia brillante, meraviglioso il futuro dei nostri piccoli. Ce n'è uno squadrone che va verso Matera, la Virtus Cornaredo, un pullman pieno di bambini, classe 2016, che ci sta ascoltando, quindi niente battute strane, doppi sensi, perché c'è uno squadrone di calciatori che sta andando a giocare a Matera. Tanti auguri a voi.
1: Bene, seconda pagina invece, cambiamo sport perché parliamo di un campione olimpico della 20 km ai Giochi di Tokyo 2020 e non solo, iridato della 35 km in Oregon, prima artista mondiale della stessa distanza. Lui è il marciatore italiano Massimo Stano, che ha aggiunto un altro successo al suo palmarès vincendo la mezza maratona di marcia di Borski Mikulas in Slovacchia.
0: Bravo.
1: Pratica ha chiuso in un'ora 25 minuti e 15 secondi nella prova silver del circuito mondiale, quindi a distanza tra l'altro di 6 giorni da un settimo posto ottenuto nei 10 km di Madrid. Lui ha saputo amministrare tra l'altro nel migliore dei modi una gara che è stata tutt'altro che semplice, perché è arrivato al vertice il numero uno, ma si è dovuto fermare all'undicesimo chilometro per un problema intestinale.
0: Okay? No, scappava la pupù.
1: Non si sa.
0: No!
1: Per un grande campione non si entra nei dettagli.
0: No!
1: Sappiamo solo che comunque ha vinto. Quindi la sua storia mi ha fatto, e tra l'altro in bocca al lupo a lui, che dal 10 al 16 agosto si prepara all'appuntamento con gli europei di atletica 2026 in programma a Birmingham, dove ci auguriamo che accompagni la sua corsa con un bel pezzo di Black Sabbath, che sarebbe proprio
0: e che mangi il riso in bianco prima di partire.
1: Riso in bianco. La domanda per voi è: quando avete vinto la vostra sfida nonostante gli avvenimenti di qualunque natura, anche intestinali, remassero contro?
0: Ecco. 3-4-2-4-1-4-1-4-1-1. Ci sono i Killers dalla Las Vegas con Brightside su Virgin Radio.

0: Prima di salire sul palco passano sempre dalla toilette prima, perché insomma devi tranquillizzare.
1: Sei proprio fermato su quel dettaglio.
0: Ti sembra poco, ma guarda, anche questo ascoltatore dice: buongiorno, tutti gli esami all'università affrontati in quella situazione, bocciato solo due volte. Quindi è andata anche bene. Me lo ricordo benissimo, il pullman che io prendevo per andare all'Istituto Tecnico per il Turismo, quando dovevo affrontare un esame, un'interrogazione.
1: Che dovevano fare?
0: Io sul pullman stavo male.
1: Non aggiungiamo altro.
0: No, non aggiungiamo altro.

0: se mi tagliate là solo, vengo lì, vi taglio le palle.
1: L'hanno scritto al 342-4141-411. Per favore, non tagliate la solo la chitarra.
2: La cosa bella è che, come al solito, l'hanno scritto, ma non è servito a niente. Perché, come vedete, siete, guarda, nonostante la mia buona volontà, io ve lo giuro, ero qui in silenzio, anche, non volevo anche parlare.
1: Anche
2: però
1: Eric Clapton sta piangendo.
2: Eric Clapton viene qua e cemena e farebbe anche bene, ma proprio bastonate. Comunque,
1: sì?
2: Martina da Siracusa, per anni, a proposito di prove vinte nonostante le avversità, ho rimandato la patente perché non mi sentivo sicuro al volante. Dopo diverse bocciature ho superato le

0: esame e quel giorno, soprattutto dopo una partenza in salita, mi sono sentita invincibile. La partenza in salita anche per me è stato un grosso trauma. Bocciato la prima volta alla teoria e alla pratica.
1: E figurati. Per avversità si intende quella roba lì, naturalmente. No?
0: Anche, no? Vabbè, certo.
1: Non succede solo quindi agli uomini, ma anche alle donne. Anche ad Alessia di Padova, quando ero piccola facevo delle gare di corsa su strada. Una volta avevo urgenza di andare in bagno e durante la gara una signora che guardava la gara dal balcone di casa mi ha fatto entrare e mi ha anche offerto dell'acqua. Quindi fammi capire, aspetta Alessia, tu stavi correndo per strada, la signora che ti guardava dal balcone si è resa conto che tu avevi necessità di andare in bagno, probabilmente per le espressioni facciali,
0: il linguaggio non verbale,
1: esatto,
0: proprio,
1: venga a farla a casa mia, venga.

0: E questi erano gli Smashing Pumpkins nel giorno del compleanno di Jimmy Chamberlain. Infatti, se state seguendo la diretta su Virgin Radio TV, non so se vi siete accorti, lui dalla batteria ci salutava perché ci ringraziava per gli auguri. Allora, Laura da Verona: la mia vittoria è stata superare la paura di parlare in pubblico. Alla prima presentazione avevo le gambe che tremavano, ma sono riuscita a portarla a termine. Da allora non mi spaventa più. Pensa che oggi fanno addirittura dei corsi di public speaking, perché dicono che sia una cosa che provoca molta ansia.
1: Anche di public silence, perché a me devono dirmi di stare zitto.
0: Infatti anche invece il pubblico è il problema,
1: non mi pongo limiti. Comunque, oggi mercoledì 10 giugno ci dicono al 342-4141-411 che oggi è l'ultimo giorno di scuola.
0: Evviva!
1: E allora domani cercatemi un lavoro, ve lo dicono gli Offspring. Why don't you

0: Canzone di fine millennio, Why Don't You Get a Job, era il 1999, gli Offspring su Virgin Radio.
1: E tra poco le ultime sul traffico in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
8: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Teramo Giulianova è stato chiuso il tratto in entrambe le direzioni per un incidente nel quale è rimasto coinvolto un camion. Lungo la 1 in direzione Napoli, traffico rallentato tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in panne. Sempre in autosole verso Bologna, coda di 1 chilometro per un incidente tra Badia e il Labivio della 1 variante. Traffico congestionato sulla 24 tra Turbano Romano, tra Portonaccio e il Labivio dell'A24 tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Sull'A4 verso Torino code per traffico tra Dalmine e Cavenago. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga invece è stata chiusa una corsia dopo l'incrocio Monza strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Questa settimana vi mandiamo un'intera orchestra a casa comprensiva di timpani e arpa. Invece gli Who ce li teniamo noi, facciamo così? Facciamo
1: sì,
0: così.
1: Sì, doppio CD di Live at Eden Project, l'ultimo album dal vivo degli Who che è uscito lo scorso 29 maggio, quindi questa settimana ricchissima, addirittura doppio il CD,
0: yes,
1: doppio.
0: Sì, quella registrazione appunto con orchestra. Oltre a questo abbiamo il portapass, poi il t-shirt, il cappellino. La pergamena. Non fa,
1: è uno spoiler, no. Guarda, sarà molto difficile che
0: sentiamo, dai,
1: che possa dare una mano. Però direi che se l'artista, per esempio, dovesse commentare l'ultimo giorno di scuola, che in genere è il giorno un po' più delle esuberanze con i gavettoni,
0: cosa dice?
1: Direbbe: vabbè, so ragazzi.
0: Ah, ok, va bene, avete preso nota?
1: Ecco, questo è lo spoiler.
0: 800 324 330.

0: Stray Heart di Placebo su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
2: Chi è?
0: Attilio,
2: buongiorno.
0: Buongiorno
2: Attilio.
0: Attilio, sei romano?
3: Sì.
0: Guarda, l'ho capito subito, pensa.
2: Un club è il vostro, eh? Vabbè, tutti i tuoi parenti ormai sono finiti. Attilio è l'ultimo cugino che hai.
0: Sì, ma perché no? C'è questa roba che a Roma credono che tra romani siamo tutti parenti. In realtà
2: non è così?
0: Ci sono tantissimi gradi di separazione tra i romani, è difficile trovare parenti.
2: Facciamo finta di crederlo. Attilio, sì. Che fai nella vita?
3: Niente, sono pensionato.
2: Perfetto! Buona la prima, niente ha detto.
3: Niente.
2: Sei pensionato, hai detto?
3: Sì, mi alzo al mattino alle 7:15 e cerco di prendere la linea.
2: No, non va bene. Questo è opportunismo, alzarsi solo per prendere la linea. Ti devi alzare alle 6:30 e ascoltare l'inizio, perché la parte più bella della trasmissione è quando io e il tuo concittadino parliamo dei fatti nostri, alle 6:30.
3: Sì. Ma non è il mio concittadino.
2: Ma non è romano come te? E lui è romano.
3: No, io sono di La Spezia.
0: Allora non sei romano.
2: Lo dici adesso, è mezz'ora che parliamo.
0: Dopo, quando tu hai detto sì sono romano, poi ti sentivo parlare, dico ma no, all'inizio credevo fossi romano, poi dopo.
2: Ci capiamo perfettamente, allora gli indizi li leggeremo molto lentamente.
0: Allora,
2: andiamo col primo?
0: Andiamo col primo, dai.
1: Indizio 1.
2: L'artista di oggi viene dagli Stati Uniti. Il suo singolo d'esordio è uscito nel 1974, è una cover di Hey Joe. Ho detto 1974, quindi non è Jimi Hendrix. Il lato B è Peace Factory. Sì. Attilio, non far finta di sforzarti su.
0: Secondo indizio.
1: Indizio 2.
0: Allora, magari Attilio, se non sei troppo ferrato sul singolo d'esordio, che ci può stare, perché voglio dire, no, è anche un po' un brano d'antologia, ecco.
3: No, ma lo conosco.
0: Lo conosci? No.
3: Il brano, sì.
2: È giovane.
0: Sì, però dico, potrebbe aiutarti, per esempio, aver letto, comunque aver sentito parlare dei tanti libri che ha scritto quest'artista, anche la sua biografia, che è una delle più belle e commoventi di tutta la letteratura rock, ed era legata anche un po' al mio spoiler, perché si intitola Just Kids.
2: Eccolo.
0: Solo dei ragazzi, ecco, dei ragazzini.
2: È il cognome più...
1: Indizio 4.
2: Ha il cognome più diffuso nel mondo anglosassone, ma andiamo avanti. Ha infatti lo stesso cognome di Fred Sonic Smith, all'anagrafe è registrata come Patricia, quindi
0: quindi
3: Patty Smith.
2: Attilio da Roma, hai vinto, sei il numero uno. Bravo.
0: Io se dovessimo mai incontrarci con Patty Smith, metterei degli occhiali da soli scuri, farei finta di non essere associato a tutto questo,
2: non la
0: ragazzi,
2: incontrerai,
0: lo dico,
2: come non incontrerai il nostro Attilio, perché lui è di La Spezia e non Roma.
0: Di La Spezia. Attilio, quindi
2: bene, sono contento, bene, bravo.
3: Va bene. No, ho letto il suo ultimo libro, è bellissimo.
2: Ma dai, lo vedi, è uno competente. Finalmente, non sa dove abita, però legge i libri
3: di Patty. Pane degli angeli,
0: bravissimo. È solo una questione di sincronizzazione, Attilio, niente di grave, sapevi quindi, benissimo che
2: finalmente
0: si
2: un caprone
0: Smith.
2: Non caprone. Bene, Attilio, un grande abbraccio.
3: Grazie a voi.
2: Grazie, un abbraccio. Ciao.
3: Ciao.
2: La Spezia ha detto, eh?

0: Va bene, di solito alle mezzo un quarto. Oggi ti sveglierai alle 7:15. Ecco. Svegliati, dai.
1: Brutulugden spessin capro, spessin ladro assassin. Basta, salita zena. Sei Tuscani, non sei Liguri.
2: Dai, Attilio, pensionato. Così il re dei tarelli pensionati, strega.
3: Uè, scapigliati, anche voi la marmellata la mattina. Uè. Nella brioche, non nelle orecchie. Uè. Non avete capito da dove arrivava questo qua, eh?
4: No, lui ha detto Roma, poi ha cambiato idea in un secondo tempo.
5: Esatto,
4: colpa nostra?
5: Cioè, voglio dire,
4: oh, là, marmellata nelle orecchie.
5: Possiamo contraddirli, eh?
4: Ma guarda te.

0: The Stars, i Rolling Stones qui su Virgin Radio. E dopo Luana da Como e Davide Gatto c'è un'altra amica che potrebbe entrare di diritto nella classe.
1: Sì, sì, presenza di quotidiana.
0: Rock and Talk, Angela che scrive delle perle, guarda.
1: Angela.
0: Allora, Attilio, scrive Angela, sembra aver fatto la chiamata al vicino di casa, pacato, tranquillo, ha vinto, ha salutato e torna ora a fare quello che stava facendo prima, cioè niente.
1: Perfetto, perfetto, potresti scrivere la biografia di Attilio, cara Angela.
0: Tra questa bravissima, frase bravissima. E mi illumino d'immenso, direi che non c'è alcuna differenza.
1: Assolutamente.

0: E questi erano gli Skank Nancy con Week. Tutte le loro date, 6 per l'esattezza, nel mese di luglio, dalla prima a Sogliano a Rubicone fino all'ultima a Milano, quindi dal 22 al 28, le trovate sul nostro sito virginradio.it. Tra poco i Greta Van Fleet.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma!

0: classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
1: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
0: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
2: La Piadineria.
1: La più buona perché è mia.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
14: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
17: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
16: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
17: Rispetto per le persone.
16: Recycle.
17: Dare nuova vita alle cose.
16: ESG.
17: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
18: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
20: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: che voce.
1: Sì, però scusa, se cioè, tu prima mi dici che voci e poi fai così,
0: no, Joshua è veramente fortissimo, però deve stare calmo.
1: Oh, okay? Deve stare calmo.
0: A quest'ora del mattino, perché a quest'ora del mattino si sfoglia il Daily Mail stamattina.
1: No, per una volta no.
0: Vuoi dire?
1: Questa volta compleanno della zia batte il Daily Mail. Ti spiego.
0: La tua zia?
1: Sì, mia zia.
0: Quanti ne ha fatti? Possiamo saperlo?
1: 82, sì.
0: 82.
1: Ma guarda, se la vedessi, non ne dimostra più di 60, non sto scherzando.
0: Perfetto, ma me la presenti?
1: Allora, te la presento. Okay. È già sposata. Allora, quindi partiamo proprio da questo. Partiamo da me, che un paio di weekend fa ero a Roma, intento a festeggiare gli 82 anni della mia amatissima zia Maria.
0: Maria.
1: Ebbene, io invece, lei ne ha 82. Praticamente
0: 47.
1: Una ragazzina, sì. Cioè non un problema, non un raffreddore, nulla.
0: Sì.
1: Io 47 ho scoperto invece di essere allergico, ma anche
0: pesantemente. L'hai scoperto in quell'occasione lì?
1: Non lo so, è stata una serie di circostanze che mi ha fatto capire che c'era qualcosa nell'aria che non andava bene per il mio naso.
0: Che ti ha dato da mangiare?
1: Non ho idea. Allora, io all'inizio ho pensato che si potesse trattare, sai, delle solite cose, pollini, graminacce. Poi mi sono ricordato anche di un vecchio problema che avevo invece con lo sgombro. Avuto da bambino.
0: Lo sgombro, devi stare attento.
1: Mangiato lo sgombro, non vi dico che cosa è successo. Non vi dico che cosa è successo, lasciamo perdere. Allora, una persona normale mi direbbe: sì, allora potresti fare delle prove allergiche, giusto? Ma non ci sono mai stato a fare le prove allergiche. In tutto ciò, se ci fosse un allergologo all'ascolto, capace di svelare questo arcano,
0: molto
1: lo attendiamo.
0: Action.
1: Diversamente, andiamo avanti con la puntata. E questa storia mi ha fatto venire in mente le cose che scopriamo di noi in età avanzata, che credevamo non ci riguardassero.
0: Certo, non solo
1: allergie, ovviamente.
0: Sì, quando guardavi gli altri starnutire, dicevi: poveraccio. Poi hai cominciato anche tu.
1: Bravissimo. Ma poi magari c'è chi scopre di avere una scarsissima sopportazione, c'è chi scopre tardi il desiderio di genitorialità, insomma.
0: Sì. 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1.

0: Non piangete, qualunque cosa succeda, non piangete, dicono i Guns N' Roses, don't cry. Anche quando nel bel mezzo del vostro cammino scoprite cose nuove, per esempio di essere allergici o, come raccontavo qualche tempo fa, dopo una vita aver indossato il 43 scopro che il mio numero di scarpe adatto è il 44.
1: 44.
0: E io per una vita ho sofferto tenendo le dita dei piedi così
1: piegate. Rattrapite.
0: Vabbè.
1: Allora, Jacopo da Milano invece, a proposito di Don't Cry, dice da quando sono diventato padre ho scoperto che in realtà anch'io mi commuovo, è stata una cosa terribile.
0: Ma che cosa
1: chip commuoversi proprio, cioè, ma veramente, ma dai su.
0: Allora si commuove anche con la voce di Chris Stapleton e i suoi, anzi, gli amici Mumford & Sons. Serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved too long. He is my credit card and keys, and the reason I won't find peace. He is a song I should not complete.

0: Bellissima, davvero bellissima. Fatene un'altra così. Mumford & Sons, Chris Stapleton, fra poco su Virgin Radio. Rock and roll di Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio. Rock and talk.
2: Ora immaginate uno smartphone che si piega, sta nel palmo della mano e sparisce in tasca o nella borsa più piccola che avete. Ed è pure super intelligente. È Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. Lo apri e hai tutto quello che ti serve, ma il bello è che, anche da chiuso, scatti selfie in alta risoluzione grazie all'ampio display esterno, senza perdere il momento. Compatto, pratico, elegante, Samsung Galaxy Z Flip 7. La tua creatività in tasca.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, 2 grigliatine. E tu?
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
13: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
14: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
15: Virgin Classics
16: 1971.

0: di più! Dai, dai!
1: Non che era finale, questa, ragazzi. Giusto? No, c'era...
0: Mamma mia, che finale!
1: C'era Stairway to Heaven tra i quattro assoli di chitarra più amati della storia del rock.
0: Che band, una band pazzesca, la voce l'avete sentita di Robert Plant. Robert Plant dopo 40 anni scopre la musica acustica, nel senso che si dà quasi al folk con Alison Krauss. E allora viva i cambiamenti! Come lo dice anche Alex da Ragusa, noto filosofo. Dopo la separazione a 40 anni ho scoperto la filosofia, la psicologia, la mindfulness, il mangiarsano, mi sono connesso a persone molto più in linea con i miei pensieri di quanto non avevo fatto nei miei primi 40 anni, e tutto questo in soli 3 anni. Quindi viva i cambiamenti, quelli che decidi, certo, quelli e positivi. Quelli che succedono, insomma, no?
1: Esatto, ai quali non opponiamo resistenza.
0: Esatto, come la tua allergia.
1: Bravissimo. Silvia da Faenza invece scrive: arrivata alla cinquantina ho scoperto che se adesso guardo un bimbo piccolo non ho più il desiderio di maternità, ma inizio a dire non vedo l'ora di diventare nonna. Una volta non l'avrei mai detto, ma sento già la voglia di avere dei nipotini. Sì, no, sul fatto di diventare nonne conosco amiche
0: parlare, per esperienza diretta, perché sono nonno da 3 anni e devo dire che tirar su i propri figli è una cosa, invece avere a che fare con una nipotina, un nipotino, è un'altra roba, perché non hai le ansie del genitore, ti godi il rapporto puro.

0: First Fire, che è un po' un modo di dire, insomma, dei vecchi bluesmen americani, no?
1: Esatto,
0: come si dice, che quando tuona da qualche parte piove, ecco, sì. Cioè, il senso è quello.
1: Mi raccomando, andate nel posto giusto il 25 di giugno, perché hanno cambiato location. I Garbage si esibiscono all'Alcatraz, ok?
0: Sì.
1: Ok.
0: Ah, quindi i Garbage che stanno per arrivare, a proposito di piogge, vedi, parliamo di piogge, ed eccoli qui dal 1995 con Holy Happy When It Rains.

0: Gli anni 90 dei Garbage con Only Happy When It Rains.
1: E le breaking news, quelle del TGCOM 24 con tutti gli ultimi aggiornamenti tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
5: Sono le 8.
6: It's 8 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buona giornata da Federica De Boni. I paesi del Golfo hanno la responsabilità di fermare gli attacchi degli Stati Uniti, così Teheran, dopo i raid notturni degli americani a seguito dell'abbattimento di un loro elicottero vicino Hormuz. L'Iran ha risposto con missili e droni contro basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Washington fa sapere: la nostra azione è conclusa. Israele continua con i bombardamenti nel sud del Libano, a tiro 29 morti. Luis da Silva non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli ed è libero. Il 35enne senegalese era l'unico accusato per l'omicidio della pensionata avvenuto a Rimini nel 2023 e detenuto dal 16 giugno del 2024. Il verdetto pronunciato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Sulla maxi opera pubblica del ponte sullo stretto di Messina piomba una indagine per corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati della Procura di Roma, un avvocato, un imprenditore e un ex magistrato avrebbero fatto pressioni sui giudici della Corte dei Conti per ottenere un parere favorevole al progetto. Blitz della polizia a Caserta contro la banda del Buco, protagonista di diverse rapine commesse nelle province campane ai danni di agenzie di istituti bancari e uffici postali. In corso dalle prime ore dell'alba decine di arresti e perquisizioni. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Jannik Sinner torna in campo, il numero uno del tennis mondiale oggi riprende gli allenamenti a Monte Carlo dopo gli esami degli ultimi due giorni all'ospedale San Raffaele di Milano. A fine mese il torneo di Wimbledon, dove difenderà il titolo conquistato un anno fa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: eh beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso in uscita a Bergamo, provenendo da Milano in direzione Trieste. Rallentamenti per traffico anche sulla A10 tra Genova Pra e il bivio per la A7, viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A56 tangenziale di Napoli, code sempre per traffico tra Vomero e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine, sulla statale 127 settentrionale sarda si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci La Erru e Martis. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Ma pensate ad Antonello Piroso, quanti cambiamenti ha deciso di affrontare nella vita. Poi alcuni, insomma, tipo quella volta che Lucia gli ha detto tu mi sposi, e lui ha detto vabbè,
1: se proprio devo.
0: Però cambiamenti nell'abbigliamento, nel lavoro, nella città, cioè un uomo di mondo, insomma.
1: Poi
0: a un certo punto si è dato alla radio. Mannaggia lui, a un certo punto si è dato alla radio.
1: Ma la radio quando è arrivata nella vita di Antonello Piroso?
0: Nella nostra vita? 8-9 anni fa, mi pare, non mi ho preso il conto.
1: Attenzione, io avevo preparato delle domande che poi non ho potuto fare,
0: sì.
1: Cioè, o perlomeno non ho fatto tutte quelle che avrei voluto, no? Quando sì. Ci siamo ritrovati per quella presentazione. Ma io invece un giorno gliela farò un'intervista molto molto cattiva ad Antonello, sì. Mi farò dire tutto, eh? Mi farò dire tutto, mi porterò il libricino rosso proprio. E una delle domande sarà: quando è arrivata la radio?
0: Lui non risponde.
1: Nella tua vita?
0: Non risponde.
1: Scena muta?
0: Te ne sei reso conto?
1: Io sono
0: la presentazione del libro, facevi le domande e lui parlava d'altro. Vabbè, è fatto così. Alle 8:15 arrivo.

0: Violet Hill, da qualche parte a Londra, chissà, magari qualcuno ha trovato questa romantica collina del pezzo dei Coldplay che abbiamo appena ascoltato qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Voi l'avete trovata?
1: La vostra, ecco, collina?
0: Se l'avete trovata la vostra collina nella vita, ecco, spostatevi che arriviamo pure noi.
1: No, giusto? No, noi chi? Noi tutta, noi, la famiglia?
0: Tutta la famiglia, ah, la grande famiglia del rock di Virgin Radio, eccoci qui presenti all'appello ogni mattina per quanto ci riguarda alle 6.30 fino alle 9 con Rock and Talk, e quindi la famiglia diventa sempre più grande.
1: Ma sì, molto. Oggi siamo molti più di ieri e chissà domani, e questo grazie all'aiuto dei nostri ascoltatori, che insomma è questo virus che si diffonde, un virus bello, positivo.
0: Ditelo,
1: salutare, ditelo a tutti,
0: ditelo a tutti.
1: E qui si sta bene insieme a MGK.

0: Face, Fix Our Face, MGK su Virgin Radio e fra poco Antonello Piroso.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
6: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
8: contabilizzare le fatture? Fatto.
9: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: È permesso?
13: Prego.
12: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
13: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
12: Gliel'ho consigliato io.
13: No, il manutentore è anche carino, sa?
12: Pure.
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
17: E quella lassù?
16: È la costellazione del benzinaio.
18: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
19: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
20: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
21: E i consumi?
20: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
22: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
23: Il caldo ti rallenta.
24: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
17: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
25: E come ogni mattina, puntualissimi anche per questo mercoledì 10 giugno in diretta su Virgin Radio con Rock and Talk. Non vediamo l'ora di ascoltarlo, Antonello Piroso.
21: Rock and Talk.
26: Buongiorno Antonello.
25: Buongiorno.
27: Buongiorno, una nota di servizio che è utile, credo, agli amici e alle amiche che in questo momento si trovano alla guida della propria autovettura. Ricavo dalla prima pagina di Italia Oggi la seguente segnalazione. È intervenuta una sentenza della Cassazione. Stop alla condanna per guida in stato di ebbrezza se l'automobilista soffre di gastrite. Il reflusso falsa il dato dell'etilometro. Avete presente come quegli autovelox che vi fanno la multa, poi si scopre che l'autovelox non solo deve essere autorizzato, ma deve essere anche omologato, per cui se la macchina non è omologata ma solo registrata sotto il profilo amministrativo, voi potete impugnare le multe. Adesso, anche se vi fermano quando siete alla guida, vi fanno l'etilometro, basta che voi diciate: ma veramente io soffro di gastrite, cioè il reflusso, perché le macchine predisposte alla rilevazione del tasso alcolico, del tasso glicemico nel vostro sangue, sono tarate male. Quindi la Cassazione dice: se comprovate che avete un bruciore di stomaco, un problema allo stomaco, l'eventuale sanzione scattata perché l'etilometro dice che siete ubriachi non si deve applicare. Dopodiché uno dice: ma lo dice le persone che sono alla guida alle 8 e 10 della mattina? Sì, lascia fare, che magari prima di uscire un cicchetto, soprattutto un cicchetto per ascoltare il Doc e l'Allegretto, ovviamente. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Erano gli Stereophonics di Kelly Jones su Virgin Radio con The Let the Devil Take Another Day.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Allora, i casi della vita, definiamoli così. Ieri il Sole 24 Ore ospitava un'intervista sulla Corte dei Conti, che è la magistratura contabile, che riguarda cioè l'organo dello Stato che controlla come gli altri organi dello Stato spendono i soldi. Questo detto molto alla carlona, molto all'ingrosso, no? Quindi diciamo così, il poliziotto che controlla che i vari bilanci presentati dai diversi enti pubblici a tutti i livelli siano fatti secondo le regole. E c'era l'intervista a Tommaso Miele, fino a pochi giorni fa, fino a poco fa, presidente aggiunto alla Corte dei Conti. Corte dei Conti su cui è intervenuta la riforma voluta dal governo, il quale governo ha introdotto una norma che dice che c'è, in caso di danno erariale, il responsabile risponde solo fino al 30% del danno. Cosa che dice, ah, ma solo il 30%, è come dire incentiviamo il fatto che le persone possano sbagliare nel fare i conti, tanto poi pagherebbero solo il 30%, una sorta di colpo di spugna addirittura preventivo, visto che lo prevedo con una norma che dice per i futuri comportamenti, insomma una roba complicata. Ma e Tommaso Miele, torniamo alla persona, dava una risposta dicendo, in sostanza difendendo l'iniziativa del governo, e dire non è un colpo di spugna, bisogna superare la paura della firma. La paura della firma è quella degli amministratori pubblici che ormai non firmano più niente perché temono sempre che ci possa essere l'accusa di abuso di ufficio, di aver firmato una carta che poi ti viene rinfacciata, e allora nel dubbio non firmo perché sennò poi ne rispondo. E allora dice il magistrato, abbassiamo la sanzione così la paura della firma verrà meno. E diceva Tommaso Miele in questa intervista di ieri al Sole 24 Ore, nei lavori parlamentari è stato documentato che l'esecuzione delle condanne ha consentito di recuperare negli ultimi anni meno del 10% del danno riconosciuto. Chi critica questa riforma della Corte dei Conti voluta dal governo Meloni lamenta che con il limite al 30% il rimanente 70% resta a carico della collettività. Dice Miele, certo, con questa norma il responsabile paga 30, il resto lo paghiamo tutti noi, ma è 70. Dice, ma senza questa riforma in realtà prima il responsabile non pagava neanche 10 e quindi la collettività pagava 90. Quindi viva viva la riforma. Va bene, detto questo, Tommaso Miele è una delle persone raggiunta dagli avvisi di garanzia a proposito delle manovre che sarebbero state fatte per agevolare da parte della Corte dei Conti l'approvazione dei conti sul ponte di Messina. Siamo tornati lì. Miele è accusato di aver passato informazioni riservate sul come si sarebbero comportati gli altri membri della Camera di Consiglio della Corte dei Conti, perché lui avrebbe ceduto queste informazioni a quelli che hanno presentato i progetti e hanno messo anche dei soldi, in modo da aiutarli per capire come si dovevano orientare per vedere le loro richieste soddisfatte. In cambio lui avrebbe, diciamo così, concordato per il dopo Corte dei Conti suoi, cioè per la sua pensione, da parte di queste stesse persone che lui aiutava, un aiuto verso la presidenza dell'antitrust o verso incarichi di vertice in società pubbliche. Questa è l'ipotesi, dico sempre, oggi troverete su tutti i giornali i titoli, ponte di Messina, no? Manette arrivate, tutti in galera. No, è l'ipotesi accusatoria, adesso vediamo. Si rileva semplicemente la circostanza curiosa di ieri, esce questa intervista al Sole 24 Ore su come devono essere fatti i conti quando si tratta con la Corte dei Conti, e a lui gli arriva l'avviso di garanzia perché dice che si è venduto informazioni riservate della stessa Corte. Dopodiché, come vedete, su questa vicenda del ponte di Messina non abbiamo mai avuto tutti i torti quando abbiamo detto fin dall'inizio è un tale guazzabuglio, è una fissa in questo momento del ministro Salvini, il quale ministro Salvini tra l'altro dice anche una cosa che è piuttosto curiosa, dice: adesso il ponte sullo stretto di Messina si deve fare per forza, perché sennò costerebbe più non costruirlo, con i danni per i contratti già sottoscritti, che costruirlo. Beh, ministro Salvini, insomma, usiamo il pallottoliere. Un conto è finire un'opera che in questo momento ci costerebbe più o meno 13-14, non si sa più neanche qual è la, diciamo così, la valutazione finale sul costo complessivo del ponte, ma diciamo pure 10, facendo uno sconto alle cifre che circolano. In base ai contratti già sottoscritti, se il ponte non si fa e quei contratti non, con le società che sono state coinvolte, non vengono onorati, lo Stato, tutti noi, dovremmo pagare 1.300.000.000 di danni alla fine però di tutti i processi. Non c'è paragone, in teoria. Meglio pagare 1.500.000.000 anche di danni che metterne 10, 11, 12, 13 in un'opera che non si sa quando comincerà, e figuriamoci se possiamo sapere quando finirà. Questo per il ministro Salvini. Ma come si vede? Ma anziché occuparsi dei treni, delle infrastrutture che non funzionano in Italia in maniera ordinaria, perché incaponirsi sul ponte, che sappiamo che è un'opera che molto probabilmente non si farà mai? Perché come la terza linea della metropolitana a Roma è cominciata negli anni 80 e ancora siamo qui a capire se finirà a metà degli anni 2030, 2032, 2033, 2034. Auguri a tutti, ma fateci il razzo del piacere, così parlo al Cavaliere Nero.

0: Pop Song 89 R.E.M. su Virgin Radio.
1: E con noi in Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Non ci siamo più occupati di Donald Trump, no? Scusate se tralasciamo di occuparci tutti i giorni del cialtrone della Casa Bianca. Vabbè, è stato fischiato, l'avete sentito, l'avete letto, l'avete visto, è stato fischiato sonoramente nel momento in cui si è presentato a vedere le finali della NBA. Devo dire, ha fatto finta di niente, cioè ha fatto finta di essere l'unico che non sentiva la bordata che gli arrivava dal pubblico presente per questa tappa delle finali del basket americano, ma quando si presenta in pubblico, non davanti ai suoi supporter del movimento MAGA, questo è il risultato. Adesso vedremo come andranno poi le elezioni di midterm, come si chiamano. Però bisogna anche dire che, visto che Donald Trump ha voluto rischiare, come è avvenuto, di essere fischiato per far vedere quanto si è attaccato a uno sport simbolo degli Stati Uniti come il basket, dall'altro lato c'è che l'amministrazione Trump, con le norme che ha emesso a proposito dell'ingresso degli stranieri negli Stati Uniti in occasione dei mondiali di calcio, ecco, l'applicazione di queste norme volute da Trump, l'uomo con la fetta di polenta in testa, perché ormai il colore della faccia sua nelle interviste, ha abbandonato l'intervista, si è alzata, ha insultato la giornalista, questo paese va a rotoli per colpa di giornali, giornalisti, testate come lei, come la vostra, è un'ora che siamo qui a parlare, tra l'altro in un container con le balle di fieno perché stava non so dove, ma insomma una roba, arancione in faccia e giallo in testa con la polenta. Ma insomma, devo dire che mi ha fatto abbastanza impressione vedere Cannavaro, mondiali del 2000, Cannavaro, Paolo Cannavaro, ma insomma stiamo a parlare di Paolo Cannavaro, annusato dai cani antidroga all'ingresso dello stadio di New York, in quanto lui Cannavaro commissario tecnico di una nazionale di un paese che sta sulle balle a Trump, cioè l'Uzbekistan. Quindi vedere i cani che lo annusano, che lo bloccano, che come se fossero dei narcos, no? Perché arrivano dall'Uzbekistan. Annusateli tutti, senza parlare di Omar Artan, somalo, premiato come miglior arbitro africano dell'anno, che al suo arrivo a Miami è stato sottoposto a un interrogatorio di 11 ore, fa l'arbitro questo, 11 ore, però arriva dalla Somalia, l'hanno rispedito a casa nonostante il visto diplomatico. Perché? Perché appunto anche la Somalia è nella lista del presidente oggi, poi magari domani gli passa la voglia a Trump, la lista la rifà, quelli che non sono entrati oggi entrano domani, quelli che sono entrati oggi domani vengono fatti uscire. Ma si può essere attaccati anche per faccende come il mondiale di calcio alle turbe psichiche del cialtrone in chief che sta alla Casa Bianca? Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Faded. 2002, questi erano i Red Hot Chili Peppers su Virgin Radio con Fortune Faded
1: e con Antonello Pieroso.
2: Allora, un pezzo comico che fa ridere, allora diciamo sorridere così non si offende nessuno, non ride, sorride, del Fatto Quotidiano sulla vicenda che riguarda il Fatto Quotidiano, cioè gli scoop dello scandalo sulla Minetti, la grazia presidenziale. Oggi c'è un articolo che dice: ma come, in sostanza, invece di ricevere solidarietà dagli altri giornali, dice il Fatto, visto che la Minetti e il suo compagno Cipriani ci vorrebbero fare causa, ci faranno causa chiedendoci 250 milioni di euro di danni, cifra che il Fatto Quotidiano scrive oggi, quindi avalla. Secondo altri, in realtà la richiesta sarebbe inferiore, si accontenterebbero di 50 milioni di danni. Dice: ma come? È una richiesta che, se mai venisse accolta, metterebbe in ginocchio, farebbe fallire qualsiasi impresa editoriale. E noi giornalisti, invece di ricevere solidarietà dai colleghi, notiamo, registriamo un certo qual compiacimento. Come se in fondo i nostri colleghi dicono, pensassero, beh, ma quelli del Fatto Quotidiano se lo meritano. E fa l'elenco delle testate che non si sarebbero, anzi, che godrebbero di questa situazione. Ovviamente i giornali di destra, Il Giornale, Libero, La Verità, ma anche Il Tempo. E poi accanto a questi anche Il Foglio, che proprio di destra non è. Anche Il Domani, che di destra sicuramente non è. E poi dentro c'è il rilievo di come anche Repubblica si sia fregata le mani, anche Il Corriere della Sera, persino Il City cita l'Huffington Post. E quindi la morale del pezzo è: che vergogna, no? Invece di incassare la loro solidarietà, anziché, come dire, la famosa difesa corporativa, giù le mani dai giornalisti anche quando sbagliano, i nostri colleghi sono contenti. Adesso ciascuno dà le valutazioni che crede, e aggiungo anche che al Fatto Quotidiano si dovrebbero augurare che venga fatta una causa, perché in quella causa, civile o penale che sarà, tutti potranno esibire le proprie testimonianze, il proprio lavoro, e vedere come va a finire. Ma che al Fatto Quotidiano, diretto da quella figura professionale di grande giornalista che è Marcolino Travaglio, che ha fatto le pulci, ha emesso sentenze, ha fatto ritratti al vetriolo di tantissimi colleghi, il Fatto Quotidiano, dove salgono in cattedra a fare la morale sempre agli altri giornali e a chi fa trasmissioni televisive su come si deve fare il vero giornalismo, adesso sono stupiti che gli altri giornali, a cui hanno rotto le balle dall'inizio dei secoli, adesso in qualche modo non solidarizzano con la loro inchiesta, che potrebbe rivelarsi una patacca, o magari no, si vedrà. Ma intanto lamentarsi davvero fa ridere, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Smith e i suoi editors su Virgin Radio Colin.
1: E siamo ai saluti con Antonello Piroso.
2: Il 10 giugno del 1940 l'Italia dichiarava guerra alla Francia e al Regno Unito. Siccome ci sono amici camerati che pensano che Mussolini ha fatto anche cose buone, ecco, ci ha portato in guerra, lutti e tragedie. Passatevela bene, siete la resistenza. Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Antonello.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Deghi arredare casa?
8: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
9: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
10: Deghi semplicemente andare su Deghi.it.
9: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io!
9: Deghi provare!
7: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
14: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
13: Da non credere! È perché sta tornando.

0: carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
6: Ristora.
5: Capsule per ogni ora.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci. Virgin
14: Radio. Style Rock.
15: Virgin Classics
16: 1971.

0: su Virgin Radio di Purple del 1971, proprio ieri qui in Rock and Talk ricordavamo John Lord, insomma sono 58 anni che va girando questa super band. Nata nel 1968, 23 album in studio, 38 album live, e ne sta per uscire un altro non live ma di studio, esattamente il 3 luglio, 4 giorni fa è uscito un nuovo singolo che anticipa appunto l'uscita del nuovo album Splat, che uscirà, ripeto ancora una volta, il 3 di luglio. E insomma guardano avanti, hanno una vita davanti, insomma non sono più ragazzini e prima o poi anche loro saranno costretti a gettare la spugna. Dov'è il problema? Da nessuna parte,
1: Ian Gillan ha detto di no. Ian Gillan ha detto che non vuole andare in pensione, ma nella maniera più assoluta. Proprio.
0: Ma anche se fosse, li ricreano con l'intelligenza artificiale. Certo. Dov'è il problema? Lo dice Alice Cooper, che si può.
1: Sottolineiamo che le dichiarazioni di Alice Cooper, ospite di questo podcast di Eddie Trunk, sono comunque ironiche. Io credo che lui non volesse colpire nessuno in particolare. Ha semplicemente detto che oramai con l'intelligenza artificiale, cos'è che non possiamo fare? Possiamo creare l'immagine, il suono, le canzoni, posso dargli un nome, cioè invento, che ne so, un personaggio, una rockstar che si chiama Starboy o qualcosa del genere, e poi lui lì invece un nome lo fa. In pratica dice, sempre in maniera ironica secondo me, posso creare Youngblood in un momento.
0: Vabbè. Se ci sono canzoni create con l'intelligenza artificiale già in classifica, evidentemente
1: bravo, è proprio,
0: aspettiamoci, davvero
1: è
0: di
1: proprio
0: tutto.
1: Quello è il punto, infatti lui dice se un pezzo, no, prodotto dall'intelligenza artificiale vende un sacco di copie, chi prende soldi? E poi tutto questo non ha niente a che vedere con la creatività, perché l'intelligenza artificiale può sì scrivere una grande canzone, ma non è mai stata innamorata, non ha mai avuto delusioni, nessuno le ha spezzato il cuore. Forse un giorno si arriverà anche a quello, chi lo sa.
0: È così. No, allora c'è chi è proiettato verso il futuro e ha già fatto delle previsioni. Non riusciranno mai a produrre dei conduttori radiofonici. Questo non ci riusciranno.
1: Meno male.

0: E siamo arrivati con i Black Moods e la loro Time Bomb alla fine di questa puntata di mercoledì qui su Virgin Radio, il Rock and Talk. E Nico ride perché giustamente, dai, è meglio ridere a volte per drammatizzare, no?
1: Allora, no, ma parliamo. La notizia importante è che Rock and Talk va in onda anche giovedì.
0: Ecco, quindi, è per quello che Nico rideva, capisci? Ridi. Perché pensava a domani.
1: Agli miei occhi di domani.
0: 6:30 saremo puntualissimi, eh?
1: Sì, buona giornata.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 9.
5: It's 9 a.m.
4: TGCom 24. Breaking news.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Ondata di attacchi statunitensi in Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Colpiti basi militari e radar lungo la costa sud del paese. Immediata la risposta di Teheran, che ha rivendicato attacchi contro obiettivi USA in Giordania e in Bahrain. Israele intanto continua ad attaccare nel sud del Libano nonostante le minacce dell'Iran e le pressioni statunitensi. Tel Aviv ha preso di mira soprattutto la città di Tiro, dove nelle ultime 24 ore si contano decine di morti. La missione UNIFIL aiuta i civili a evacuare. Strage a Johannesburg in Sudafrica, dove ieri sera uomini armati hanno aperto il fuoco in un insediamento informale a Cleveland, un sobborgo a est della città. Almeno 12 morti e 9 feriti. La polizia è alla ricerca di 10 sospettati, ancora ignoto il movente. Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso nell'ottobre 2023 la 78enne Pierina Paganelli. Il verdetto della Corte d'Assise di Rimini nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio. Per i giudici, l'uomo, 35 anni, non ha commesso il fatto. In carcere dal 2024 è stato subito liberato. Scacco alla Banda del Buco nel Casertano. Con un blitz la polizia ha arrestato 12 persone, accusate principalmente di 2 rapine. Gli inquirenti non escludono però che si tratti dello stesso gruppo che il 16 aprile realizzò il clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli. Inizia oggi da Houston l'addestramento di Luca Parmitano per la missione Artemis 3 della NASA, prevista nella seconda metà del 2027, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'astronauta italiano dell'ESA sarà l'unico non americano a far parte dell'equipaggio. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: ma i nostri controlli.
8: Le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line,
7: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Traffico.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 in direzione di Napoli per lavori, rallentamenti tra Basso Lodigiano e il bivio dell'Autosole, inizio con Planare Piacenza. Sempre per cantieri code anche tra il nodo della 1 a Cerra Fragola e il bivio per la 16. Lungo la 4 viaggiando verso Trieste code in uscita ad Almine per traffico intenso. Sulla 7 in direzione di Genova rallentamenti tra Genova Bolzaneto e il bivio a 7 a 12. Un incidente causa invece incolonnamento sulla A13 tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Anche lungo l'Adriatica, coda di 3 km tra Bologna San Lazzaro e il raccordo A1 Bologna Casalecchio per un veicolo in panne. Infine, lungo la A2 autostrada del Mediterraneo, code per un incidente prima dello svincolo Polla verso l'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
12: Morning Glory. It's time to rise and shine. Mercoledì 10 giugno 2026. Oh, si comincia, questa è casa nostra. No, non era una litata, era la ola del pubblico di Morning Glory. Buongiorno, buongiorno, dai, con me che sono Alteria e con Super Talk in regia, mano nella mano, vi porteremo fino alle ore 11. Cosa facciamo per due ore insieme? Cosa abbiamo preparato? Che giochino possiamo fare insieme? Allora, intanto, possiamo spoilerare il fatto che arriverà il free ticket, due biglietti per un bel concerto. Oramai siamo nel pieno dei live estate 2026, sono già iniziati i grandi concerti Verge Radio e non ci fermiamo più. Poi parleremo di sonno, com'è? Hai sonno oggi? Parleremo di dormire bene. Poi ancora andremo dentro i parchi italiani a vedere dove la gente si comporta bene ma non benissimo. Parleremo di una band che si sta spacciando per un'altra in giro per il mondo. Insomma, ne abbiamo di carne al fuoco, nulla inizia senza il vostro salutino. Dai, fateci uno sberbeme del mercoledì. 342-4141-411. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: cantala Toki, com'è che faceva? Sveren. Buongiorno, senti un po' gli ascoltatori di Morning Glory come sono belli freschi questa mattina.
1: Buongiorno Toki, buongiorno bellissima Alteria, dal vostro Leonardo il batteraio.
2: Buongiorno Alteria, buon sberebendì, Carlo da Roma.
3: Sono Achille e ho 8 anni, sto ascoltando Virgin Radio con il papà, sberebem.
0: Sberebem, ragazzi, buongiorno a tutti voi fino alle 11 insieme. Ofele faeto meste. Stavo leggendo un articolo molto bello. I proverbi milanesi, in questo caso specifico, ma i proverbi in generale, in giro per l'Italia, e oggi mi sa che ci darete una mano, che sono dei piccoli pozzi di saggezza. Questo in particolare potrebbe essere frainteso, perché è tradotto, e poi devo dire una cosa, spero di aver messo gli accenti giusti, anche perché vivo a Milano ma sono messinese. Ofele fa il tuo mestiere, secondo me Ofele fa il tuo mestiere, comunque pasticcere fa il tuo mestiere potrebbe essere frainteso, della serie nella vita non spingerti oltre i tuoi confini. In realtà no, ha un significato diverso, e cioè ognuno dovrebbe occuparsi di ciò che sa fare davvero. E guardate che c'è veramente un pozzo di saggezza in questa frase. Facciamo un giochino, dato che ci avete già scritto da Roma, da Milano, da Torino, da Genova, dai, un proverbio per città, vediamo cosa vi esce fuori, quale vi salta in mente subito. Va bene, vi stiamo aspettando. Adesso Strange Love, il suono dei Depeche Mode.

0: I was never there. Il Lip, chissà anche i Lip avranno i loro proverbi dalle loro parti. In ogni angolo di mondo ci sono delle frasi, dei modi di dire che contengono tanta saggezza. Io questa mattina sono partita, guarda, ne cito un altro di proverbio milanese, ma proprio milanese. È il temple danè, cioè il tempo è denaro, il fatto di sfruttare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione. Ma sentiamo la vostra voce e le vostre città.
1: Buongiorno Tocchi, Alteria. Nel mio paese, Martina Franca, c'è un detto che in dialetto si dice aceten upen nengeten irind, che significherebbe chi ha il pane non ha i denti.
2: Ci vuole un vento in decresia, ma non mi studi i candili. Ciao Francesco, a Reggio Calabria.
3: Ciao, dalle mie parti, Sardegna, si dice acquado allenu calasa candun onolisi, cioè quando sali su un cavallo d'altri, scendi quando non vuoi.
4: Veniva con il ghione, e per via con ghia cottone. Più che ghia, più che venia, più cottone con ghia per via. Che tra l'otto significa, sono andato a Corleone e lungo la strada raccoglievo cotone. Più andavo e più venivo, più cotone raccoglievo lungo la strada. È un proverbio antichissimo siciliano. Ciao Mauro da Palermo.
0: Ma posso dire la bellezza però dei nostri dialetti in giro per l'Italia. A parla minga se sbaglia mai. Altro dialetto, altro proverbio che ci piace, milanese anche questo. Cioè, se non sai cosa dire e stai zitto, non sbagli mai. E se, quindi non parlo più perché è partito un gran pezzo. Glory Days. Siete su Virgin Radio. Lui è Bruce Springsteen.

0: Ace Bruce Springsteen e noi restiamo insieme belli comodi. Casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
14: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
17: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
18: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
17: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
18: Rispetto per le persone.
17: Recycle.
18: Dare nuova vita alle cose.
17: ESG.
18: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
20: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
21: Tutti per Oro Cash.
22: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente, con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Mi Avril Lavigne, notizia che riguarda un mostro sacro del rock, ovvero il nostro amato Lemmy, il mister Mondo Motorhead. Succede che fra due giorni, durante il Download Festival, quindi siamo in Inghilterra, loro per ricordare Lemmy, il mister, i Motorhead, loro che hanno suonato i Motorhead al Download Festival in più edizioni nel 2005, 2008, 2010, 2013, creano questo momento in una zona che verrà chiamata la Lemmy's Lounge. Verrà esposto una mini urna, un'urna in miniatura con un po' delle ceneri di Lemmy Kilmister all'interno di una classica slot machine, una fruit machine, avete presente? La leggenda narra che Lemmy, quando partiva in tour, portasse sempre con sé una slot machine, una fruit machine per giocare, quindi ecco perché questo modo strano di esporre le ceneri di Lemmy. E poi dopo questo evento verranno trasportate e portate nella città di Manchester. Anche in questo caso c'è una spiegazione, dice l'organizzazione: non tutti i fan di Lemmy possono andare ogni volta a Hollywood, dove evidentemente si trovano per intero le ceneri del cantante dei Motorhead, e quindi una parte saranno spostate appunto a Manchester, così anche in Inghilterra i fan inglesi o comunque gli europei con più facilità potranno raggiungere questo luogo e ricordare Lemmy Kilmister. Storie di rock and roll, noi continuiamo con la musica, siete su Virgin Radio e loro sono i Green Day.

0: singolo The Nothing But Thieves. Noi qui siamo partiti parlando di proverbi in giro per l'Italia.
1: Piuttosto che niente, le mei piuttosto.
0: È un grande classico, piuttosto che niente, meglio piuttosto. One Way Ticket, arrivano i Darkness.

0: I Darkness, noi torniamo anche con un nuovo singolo degli Shinedown.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
4: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
5: Figurati, me ne trovano un altro.
4: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
6: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
7: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Per molti il futuro è solo incertezza.
14: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
17: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
19: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
20: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
21: Virgin Classics 1980.

Virgin Classic 1980, Crazy Little Thing of Love, i Queen. Immaginate Brian May che suona la chitarra in Crazy Little Thing of Love, e adesso immaginatevelo nella colonna sonora. Lui suona all'interno della colonna sonora di un film che ha a che fare col mondo dei cartoni animati e dei personaggi degli anni 80. Il film si intitola Masters of the Universe. Magari qualche ragazzo mi può dare una mano. Vi ricordate i personaggi di He-Man, Skeletor? Un po' da nerd anni 80.

Come si vuole, il mondo dei Nirvana, il mondo di Kurt Cobain. C'è una bellissima intervista a Kurt Cobain fatta da Erika M, questa giornalista che all'epoca fu molto brava. Intanto la scena è questa: Seattle, balconcino, affacciati sul mare, rumore delle navi, dei gabbiani, e questa intervistatrice molto brava fu molto brava a cogliere un pochino, insomma, le fragilità, le difficoltà di Kurt Cobain. A un certo punto sono entrati in un discorso che a noi qui all'interno di Morning Glory tanto piace, ovvero i libri. Qual è il tuo libro preferito? Chiede a Kurt Cobain, e lui risponde: Il profumo di Patrick Soskind. Non so se lo conoscete, è un libro con una trama veramente tosta, forte, forte, forte. Lui dice: l'ho letto almeno 10 volte, non riesco a smettere, non mi lascia mai, è sempre nella mia tasca. Il profumo, così da aggiungere nella nostra to-do list, libri da leggere. Adesso continuiamo, Try Better Next Time, lo sapete, loro sono i Placebo.

0: Everybody take a picture before it's too late.
1: Try better next time, i Placebo. Restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
2: On Virgin Radio. Morning Glory.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
9: It's 10 a.m.
1: Sono le 10 e fino alle 11 siamo qui, Morning Glory su Virgin Radio. Io sono Alteria, c'è Toki in regia, abbiamo già snocciolato diversi argomenti, andremo avanti a parlare di musica, parleremo dei Rush, parleremo di Ozzy Osbourne. Attenzione, perché tra pochino arriva l'appuntamento Free Ticket, due biglietti per voi, lo dico, per il concerto di Ron Wood al Lucca Summer Festival, quindi state molto molto attenti. E poi lo sapete, qui non mancano mai le belle storie di rock and roll.

Window, nuovo singolo per i Foo Fighters, 5 luglio, High Days, manca pochissimo, a Milano ci saremo anche noi di Virgin Radio, è un concerto firmato Virgin Radio. Dave Grohl è tra le tante band preferite che hanno segnato la sua crescita personale e musicale e cita spesso i Rush, nello specifico cita Neil Peart, grande batterista dei Rush che non c'è più e che lui ha sempre messo insomma sul podio dei suoi mostri sacri della batteria. Fu proprio Dave Grohl a introdurre i Rush nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2013. E poi altro piccolo particolare che magari con il passare degli anni vi siete dimenticati: i Rush chiesero a Dave Grohl, dopo la dipartita di Neil Peart, di diventare batterista per loro, e Dave Grohl dice: non me la sento di andare così a fare questo confronto con il mio mito. Cosa succede? Succede che i Rush hanno scelto una batterista tedesca, lei si chiama Annika Niels, lei ha 43 anni, 30 in meno rispetto agli altri membri dei Rush, arriva da questa formazione jazz fusion, ma ha tanta forza, anche potenza rock, ma soprattutto un tecnicismo da far paura. Questo ritorno dei Rush sul palco con questa batterista ha lasciato tutti felicissimi, tutti soddisfatti, i fan ma anche i grandi musicisti. Faccio un esempio: Mike Portnoy, batterista storico dei Dream Theater, per così farvi capire di chi stiamo parlando, super tecnico, super virtuoso della batteria, ha detto: questa spacca davvero, ha fatto un grande grande live. Quindi complimenti a Annika Niels e i Rush. Fino alle 11 insieme, siete su Virgin Radio, è il momento di ballare insieme a Billy Idol, questa Dancing With Myself.

0: Like a Roll, Blackstone Cherry. Prima abbiamo parlato di Master of Universe, questo film che richiama i personaggi con cui avete giocato negli anni Ottanta, Skeletor, He-Man. Molti critici hanno duramente stroncato il film e devo dire, Toki, che invece molti ascoltatori dicono il contrario. Invece è un film gradevole, piacevole, ma non solo, abbiamo sbloccato dei ricordi.
1: Ah, temo moltissimo sta cosa del film di He-Man, perché è un mito, ci avevamo tutto. Io c'avevo il castello di Grayskull, la cittadella dei serpenti, e oltre ai Man e Skeletor con le loro cavalcature c'era Man at Face, c'era The Beast, c'era un sacco di personaggi fantastici. Mettevo da parte la paghetta settimanale e ogni due settimane mi compravo un pupazzetto. A ritrovarli dove sono.
0: Che bellezza, che bellezza. Bravi tutti, grazie per i vostri messaggi. A proposito di messaggi, ci scrive anche un ascoltatore che attraverso il free ticket ha vinto due biglietti per il concerto degli Offspring. Ieri sera è stato a Roma a vedere gli Offspring e dice: concerto epico, stupendo, poco d'altri tempi. Bene, siamo felici che tu ti sia divertito e ribadisco il concetto. Attenzione, manca poco, sta per arrivare il free ticket anche oggi, anche mercoledì, anche il 10 giugno 2026. What do you do for money, honey? AC/DC.
2: This is Brian Johnson from AC/DC, and the music we all love is on Virgin Radio. Yeah.

0: What do you do for money, honey? AC/DC, dai, lanciamo il free ticket, 2 biglietti per un grande concerto, perché in Italia arriva Ron Wood al Lucca Summer Festival il 17 luglio. Ron Wood, Lucca Summer Festival, dovete veramente, veramente fare in fretta. Ecco il numero 800-32-43-30, lo ripeto, 800-32-43-30.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No.
12: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
17: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
18: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
19: E i consumi?
18: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
19: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
20: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario,
3: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
21: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
22: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: 41, abbiamo lanciato il free ticket, due biglietti per Ronnie Wood Lucca Summer Festival il 17 di luglio. La più veloce questa mattina, buongiorno Marietta.
1: Ciao, buongiorno Alteria.
0: Buongiorno, come stai?
1: Bene, benissimo.
0: Ottimo.
1: Non ci credo.
0: Beh, dai, ti vai a vedere un concertone, Ronnie Wood dal 75 con i Rolling Stones. Ma di cose ne ha fatte con i Faces e poi la sua carriera solista. Ci sarà proprio da godersi un grande live.
1: Sì, benissimo, e ti ringrazio.
0: Figurati, grazie a te che sei stata velocissima. Eri all'ascolto, sei in movimento, sei a casa.
1: Sono al lavoro, in movimento, ma vi ascolto sempre.
0: Brava.
1: E oggi ce l'ho fatta.
0: Bene, bene, bene. Dai, allora, buon divertimento. Non mi ricordo se te l'ho chiesto, sono rimbambita. Da dove ci ascolti? Quale città?
1: Marino, provincia di Roma.
0: Quello stronzo di Toki mi dice che te l'ho chiesto tre volte. Puoi dare conferma che non è vero? È la prima volta che te lo sto chiedendo.
1: Sì, è vero, è vero. Benissimo, Alteria. Sei una grande.
0: Brava, Marietta. Diglielo, diglielo a Toki di non dire menzogne. Senti, buon concerto. Buon Lucca Summer Festival. Ti mando un abbraccio.
1: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. La devi smettere. La devi smettere. Ironic, la voce di Alanis Morissette.

0: Ci sono momenti in cui dentro di me lottano due personalità. Johnny è quella buona. Cash, quella che combina guai.
1: Johnny Cash. Virgin Radio. Style Rock.

Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr, The Boys of Dungeon Lane, bellissimo disco di Paul McCartney che, posso dare conferma, non concede selfie a nessuno. Sapete che sono stata agli Abbey Road Studios per la presentazione di questo album e effettivamente Paul McCartney non ha fatto selfie con nessuno, ma è stato amorevole, meraviglioso nel raccontare di tutto e di più per quanto riguarda questo lavoro. Paul McCartney dice: io non faccio selfie con le persone perché voglio preservare una certa normalità, cioè non voglio diventare un qualcosa da esibire, non voglio diventare un ricordo digitale. E insieme a Paul McCartney, a braccetto ci va Sean Penn, anche lui di recente ha detto questa cosa qui: i selfie ti succhiano via l'anima, io a nessuno concedo un selfie, me lo può chiedere chiunque, no, assolutamente contrario a questa modalità di celebrare, di omaggiare una persona, di celebrare, insomma, vedo un grande artista e voglio la foto con te perché diventa un qualcosa di prezioso. Domanda così, quasi in chiusura di puntata: vi è mai capitato di chiedere un selfie a un artista e sentirvi dire no? Se sì, scusate il gioco di parole, vogliamo il vostro racconto, vogliamo i nomi. 342 41 41 411. Adesso arriva Eddie Vedder e i suoi Pearl Jam.

0: Pearl Jam Swallowed Hole. Noi restiamo insieme, tra poco arriva anche l'appuntamento Long Plane Stories con Paola Maugeri.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Ragazzi, ma quanto è comodo avere uno smartphone che quando lo chiudi sparisce in tasca? È Samsung Galaxy Z Flip 7, pieghevole, super compatto e con tutta la potenza della Galaxy AI integrata. Lo apri quando ti serve, ma da chiuso occupa pochissimo spazio. Sta nella tasca dei jeans, nelle borse più piccole e persino nel palmo della mano. E quando vuoi scattare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7 ti semplifica la giornata con stile.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
4: Che confusione sarà perché...
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
11: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Matteo!
14: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
15: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
16: deghi andare su deghi.it.
17: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
18: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
15: E poi deghi cucinare per 16.
17: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
16: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provare. Deghi fidarti.
15: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
20: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
21: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89€. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09€. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, Buona Spesa Italia.
22: È permesso?
23: Ah, proprio lei!
22: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
23: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
22: E risparmia sulla bolletta.
23: Posso metterlo io?
22: È meglio applicato da un professionista.
23: Come lei?
22: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
25: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
26: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
27: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
28: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
0: 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Virgin Classics 1967.

ti ama Tocchi, devi concederti al selfie. Vabbè, a parte gli scherzi, dai, tanti musicisti si stanno tirando indietro davanti a questa cosa, anche perché spesso e volentieri si chiedono selfie non perché davvero ami l'artisti, ma perché fa figo far la foto, perché tutti fanno la foto e allora perde anche di valore. Siamo arrivati all'ultimo brano insieme, novità, Hanging Out Dry, loro sono le Florence Road.

0: Si chiamano Florence Road, Hanging Out to Dry. Adesso all'On Plane Stories arriva la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo degli Smashing Pumpkins, la band che ha segnato il rock anni 90 con la malinconia, la rabbia e le visioni oniriche di Billy Corgan, personaggio complesso, frontman magnetico e autore sensibile, che nel 1993 racconta se stesso e conquista il mondo con una canzone, Today. Abbiamo dovuto lottare per farci notare, perché siamo strani, siamo diversi, siamo disturbanti, ma questo non mi ha mai fermato e non mi fermerà mai, ha detto Billy Corgan a proposito della splendida realtà alternativa indie chiamata Smashing Pumpkins. Nascono nel 1988 quando Billy Corgan lascia il suo gruppo gotico i The Marks e incontra James Hia nel negozio di dischi in cui lavora a Chicago. Nasce un'intesa musicale basata su distorsione e melodia, trascendenza e inquietudine, con la potenza ritmica della batteria di Jimmy Chamberlain e il basso di Darcy Wresky. Diventano la band da vedere

Al Club Cabaret Metro di Chicago nel 1991 esordiscono con Gish, vanno in tour con i Pearl Jam, poi entrano in studio in Georgia con il produttore di Nevermind Butch Vig. Suonano in equilibrio tra l'abisso e le stelle, dolcezza e furore, e creano Sammy's Dream. Eravamo soli, distrutti e pieni di rabbia, ha detto Billy Corgan, raccontando le difficoltà personali da cui nasce un album perfetto come Sammy's Dream, che debutta al numero 10 in America. Gli anni 90 sono stati carichi di energia, ma stanno per finire. La disillusione e la solitudine stanno spegnendo una generazione, ma c'è ancora il desiderio di comunicare. Questo è il messaggio di Billy Corgan, gridato attraverso un muro di chitarre distorte o fatto passare in una cascata di melodie scintillanti nelle tracce di Siamese Dream. Oggi è il giorno più bello che abbia mai visto, ma non posso vivere fino a domani. È troppo lungo, mi brucerei gli occhi prima di uscire fuori, canta Billy mischiando ironia e disperazione in un pezzo che diventa l'inno di una generazione confusa e creativa, e cioè Today. Ho suonato il primo riff e ho capito che avrebbe lasciato il segno, ha detto Billy Corgan. Today esce il 13 settembre del 93 ed è una delle canzoni più importanti degli anni 90.

0: Day, Smashing Pumpkins, il nostro rock ambassador Billy Corgan, protagonista di Long Plain Stories. Grazie a Paola. Paola Mongeri, noi abbiamo finito, mancano pochissimi secondi alle ore 11, quindi dobbiamo salutare. Grazie al mio super talkie, come sempre in regia, grazie a Michele Primi, grazie a voi che ci siete, vi fate sentire insieme a noi, costruite questo programma. Adesso è il momento di Giulia Salvi con Personal Giulia. Io vi mando un bacio, un abbraccio, a domani mattina, ciao. D'Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 11.
11: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
10: Personal Giulia.
1: Giulia.
10: Con Giulia Salvi.
12: È tutto vero, amici miei, puntata di mercoledì 10 giugno 2026 di Personal Giulia, 3 ore da passare insieme su Virgin Radio, sì, ma anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, per parlare di concerti. È vero, lo stiamo facendo ormai da mesi, ma si stanno concretizzando perché i festival per noi cominciano ufficialmente questo venerdì con Firenze Rocks, e poi è anche la stagione, essendo già la stagione dei concerti, è la stagione dei biglietti che fioccano qui su Virgin Radio nelle varie dirette. Anche oggi a Personal Giulia avrete l'opportunità di portarvi a casa 2 biglietti. Per quale live, però, lo scoprirete soltanto tra un po'. Darren Bassi in regia, Riccardo Bucciero per la parte autorale, voi che scrivete al 342 4141 411. Oggi si parte con i Bon Jovi, It's My Life.

It's My Life. Loro sono i Bon Jovi del nostro Rock Ambassador John qui su Virgin Radio a Personal Giulia. Allora dai, ve lo dico, piccolo spoiler, tra poco, anzi tra pochissimo, avrete l'opportunità di portarvi a casa uno dei concerti del Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone, nella splendida Lucca. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano da quella meravigliosa città. Giocheremo per la data del 7 luglio Alabama Shakes. Tra poco vi spiego in breve anche chi sono, per chi ancora non li conoscesse. Prima però, U2 Song of the Future.

Paradise City, Guns N' Roses 1987 a Personal Giulia. Visto che siamo quasi in estate, è anche la stagione dei film horror, di cui parleremo tra poco. Prima però è quel momento lì, quello in cui potete cogliere una grossa occasione per venire insieme a noi ai concerti più belli di quest'estate. 7 luglio Lucca Summer Festival, quindi già il posto è spettacolare di per sé. Alabama Shakes, band che si forma in Alabama nel 2009, famosi loro per fondere blues, soul, rock e R&B grazie alla voce pazzesca della cantante Brittany Howard. 2 biglietti alla persona più veloce che chiamerà l'800-324-330. 800-324-330, 2 biglietti per gli Alabama Shakes, 7 di luglio al Lucca Summer Festival. Intanto Kings of Leon, questa è Reverend.

0: I Kings of Leon con la loro Reverend Personal Julia, tra poco Alice in Chains.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Ciao patatina.
8: Ciao patatino.
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona, ma non fritta. Mamma!

0: Le leggi le parole? No.
1: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
3: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: Alice in Chains, 1994, No Excuses, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Ma adesso lasciamo perdere il grunge, perché la band di cui sto per parlarvi fonde un sacco di generi, ma non il grunge. Si tratta tanto di soul, ma anche R&B, rock, tutto fuso nel sound degli Alabama Shakes, che suonano il 7 luglio al Lucca Summer Festival. Ed è già lì la nostra Federica da Lucca, che si porta a casa due biglietti. Federica, come stai?
1: Ciao, stiamo bene, sto bene.
0: Oh, mi fa molto piacere, hai la fortuna di abitare in una città stupenda che poi ogni anno, ogni estate, ospita questo festival di cui siamo sempre media partner, e il 7 di luglio al concerto degli Alabama Shakes ti ci mandiamo noi di Virgin Radio.
1: Sì, sono contentissima.
0: Sono molto felice per te. Chi ti porti al concerto?
1: Mio marito.
0: Tutto giusto.
1: Gli Alabama Shakes nel 2015.
0: Ma questo è veramente incredibile, perché è una band molto di nicchia, molto particolare, e sono molto contenta che tu sia loro fan, e quindi buon secondo concerto degli Alabama Shakes da tutti noi.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, buona giornata.

Bad Day, loro sono gli R.E.M., un pezzo del 2003. È stato bellissimo regalare i biglietti per gli Alabama Shakes ad una vera fan che li aveva anche già visti circa 11 anni fa, ma si replica ancora nelle prossime puntate di Personal Giulia, perché i biglietti fioccano, ma non solo in questo programma, anche nelle altre dirette di Virgin Radio. Soltanto ieri, ad esempio, un fortunato si era portato a casa i biglietti per Ben Harper and the Innocent Criminals. E poi vi ricordo che anche il sito virginradio.it è pieno zeppo di contest meravigliosi. Biffy Clyro su Virgin Radio, Flammable.

0: Flammable, loro sono i Biffy Clyro, Personal Julia. Tra poco su Virgin Radio, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: E adesso, amici, se la giornata sta già raggiungendo ritmi frenetici, prendetevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Devi aprire la pagina deghi.it.
22: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
19: Poi devi solo cliccare.
22: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
19: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Devi provare.
19: Devi fidarti.
20: Perché se non devi, non ci credi.
24: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
25: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
26: Io Kamik.
25: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
26: Ma Kamik.
25: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
26: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
27: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Virgin Classics 1968.

Revolution, loro sono i Beatles, i Fab Four, 1968, Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Si avvicina l'estate, dicevamo inizio puntata, è la stagione in cui al cinema escono il 99% dei titoli horror distribuiti ogni anno. Si cerca sempre di farli uscire nell'estate perché, non lo si sa perché, però è sempre stata la stagione appunto in cui ci sono più uscite di questo genere amatissimo, soprattutto dal popolo di Virgin Radio. E a parte le urla di paura, c'è sempre qualcuno in sala che commenta ad alta voce, sghignazza o fa battute. E non parlo di ragazzini, parlo anche di persone adulte. C'è una spiegazione e ce la dà la psicologia. È fastidioso, ma al cinema battute, risate e commenti ad alta voce quando si vedono gli horror in compagnia sono molto comuni, non perché i film siano divertenti, ma proprio perché spaventano o ci provano. E questo attiva nel pubblico dei meccanismi psicologici di difesa. Infatti spesso gli horror stimolano reazioni plateali opposte e dissonanti rispetto alla prima e più istintiva, la paura. Alcuni spettatori fanno battute o ridono per sminuire l'effetto che le scene hanno su di loro e far sapere al gruppo che non sono spaventati. Nel 2024 un gruppo di psicologi appartenenti ad un laboratorio che studia la paura all'Università di Aarhus in Danimarca pubblicò una ricerca intitolata «Prima urlano, poi ridono», in cui analizzava come le persone usino l'umorismo proprio per gestire paura e stress in situazioni che suscitano senza rischi reali. Infatti, mentre la paura è un'emozione coinvolta in situazioni di pericolo che richiedono un'azione immediata, l'umorismo invece ha un effetto calmante ed è associato principalmente al gioco. Secondo gli autori e le autrici della ricerca, la risata non è soltanto una reazione al piacere o al divertimento, ma appunto è anche una reazione di difesa nei confronti della paura. E poi, riprendendo un concetto molto radicato nella tradizione occidentale, diversi teorici dei media sostengono che il genere horror sia intrinsecamente legato all'umorismo, perché entrambi si fondano sull'incongruenza e sulla trasgressione. Tutto questo per dire, amici miei, che se sentiamo sghignazzare o fare battute molte persone in sala cinematografica, è tutto a posto, cerchiamo di essere un pelino più tolleranti proprio perché è tutto normale. Kasabian, Personal Julia, Great Pretender.

0: You'll Follow Me Down. Loro sono gli Skunk Nancy che chiudono la prima ora di Personal Giulia in arrivo su Virgin Radio TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
7: It's 12 p.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Umberto Cascone. È arrivata in piena notte la sentenza di assoluzione per Luis da Silva, accusato dell'omicidio della 73enne Pierina Paganelli nel 2023. La Corte d'Assise di Rimini, dopo 16 ore di camera di consiglio, ha stabilito che l'uomo non ha commesso il fatto. Immediata la scarcerazione. Nuovi scontri tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano. Washington attacca basi e difese aeree lungo la costa iraniana. Gli ayatollah rispondono raffiche di missili su Giordania e Bahrain. Teheran accusa gli Stati Uniti, compromettono lo sforzo diplomatico. Ci sono almeno 12 morti e 9 feriti a Johannesburg in Sudafrica dopo l'assalto di un commando nel sobborgo di Cleveland. Gli almeno 10 assalitori hanno aperto il fuoco per motivi ancora ignoti. La baraccopoli è nota per alcune miniere illegali. Guerriglia a Belfast in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha tentato di decapitare un 40. Centinaia di dimostranti a volto coperto, molti appartenenti all'estrema destra, hanno incendiato case e auto prendendo di mira famiglie di origine africana. Scontri con la polizia, i media locali parlano di un vero e proprio pogrom. Dura condanna del premier Starmer. Nel casertano la polizia arresta 12 persone accusate di far parte della cosiddetta banda del buco, sospettata di essere responsabile di rapine a banche e uffici postali. Non si esclude possa essere collegata anche al clamoroso colpo alla Crédit Agricole di Napoli dello scorso 16 aprile. Inizia oggi a Houston, in Texas, l'addestramento dell'italiano Luca Parmitano per la missione Artemis 3. Il veterano dello spazio nel 2027 sarà pilota nei test in orbita delle navette che riporteranno l'uomo sulla Luna e, secondo il ministro Urso, nell'allunaggio del 2028 ci sarà un altro italiano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: Eh
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV Line.
9: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
12: Style Rock.

Sudden Up, The Black Keys, a Personal Julie. Inauguriamo così la seconda ora insieme qui su Virgin Radio. Non so voi amici miei, ma a me capita sempre più spesso di avere a che fare con amici che mi chiedono di non uscire possibilmente al sabato sera o comunque in giornate in cui c'è molta gente in giro, insomma di andare loro incontro proprio perché a volte le grosse folle danno difficoltà e finalmente in questi anni parlare di salute mentale non è più un tabù, quindi le persone di conseguenza hanno anche meno freni nel confidarsi e fare anche delle richieste. Dopotutto l'amicizia è anche questo. Un esempio di tutto ciò arriva da Sean Penn, attore premio Oscar, che dice: ho detto di no agli Oscar per l'ansia, non andrò più ad eventi con più di 8 persone. 3 volte premiato con l'Academy Award, a distanza di mesi dalla cerimonia dello scorso marzo, ha spiegato finalmente la sua decisione di disertare la cerimonia. Non è una questione di priorità politiche né di snobismo. Sean Penn dice la sua in un'intervista rilasciata alla CNN. Dice: sono andato ai Golden Globe, a cui non ero mai stato invitato prima, ed è lì che ho deciso: non ce la faccio più. La cosa migliore che sono riuscito a provare è stato sollievo, sapendo che non avrei più partecipato. Ha spiegato proprio che i gruppi di più di 8 persone gli danno una grandissima ansia. Mentre lasciava i Golden Globe, Penn è stato assalito da persone che volevano farsi una foto con lui e di conseguenza, una volta rientrato in sala, si è poi messo a fumare, cosa tra l'altro vietatissima. Non ce l'ha fatta. Dice: le due volte che sono andato agli Oscar ho provato sollievo per aver vinto, perché tante persone là fuori hanno lavorato per me e soprattutto insieme a me, però non ci andrò mai più proprio perché è stato detto dai miei dottori e dal mio team che per la mia salute mentale è meglio evitare questo genere di circostanze. 342 41 41 411. Chiaro, si parla di tutto ciò in maniera abbastanza easy, però a volte ci sono anche patologie di questo tipo. So però che sono tante le persone anche all'ascolto di Personal Giulia che hanno problemi simili a quello di Sean Penn. Rolling Stones, il 10 di luglio esce il nuovo album Foreign Tongues, il singolo è In the Stars.

Janis Gargan, loro sono gli Aerosmith. 1989 a Personal Giulia su Virgin Radio. Parleremo anche dei Fontaine's DC in questa seconda ora insieme. Vi ricordo anche le info virginradio.it, il nostro super sito. Per scriverci invece 342-4141-411. C'è Jake Bogg, pezzo delle 2024. Questa è All Kinds of People.

0: Minds, People, Jake Bogg, A Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
9: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
10: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
9: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare.
9: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99 euro e da giovedì trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
20: Tutti per Oro Cash.
21: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
22: Ok, e quindi?
21: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
22: Allora la risposta è...
0: MG.
1: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Che confusione sarà perché...
24: Le leggi le parole? No!
25: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.

Wicked Game, classico di Chris Isaak, ripreso dagli Im nel 96 e nel 99. Questa è proprio la versione più recente, quella del 99. Recente, insomma, mi sembra ieri che ascoltavo gli Im ed ero convintissima che avrei sposato nella vita il cantante Ville Valo. Le cose non sono andate così, però, se non altro, nel 2017 ho avuto l'occasione di stringergli la mano. Ci sono i Muse, a Personal Giulia, in arrivo il nuovo album, finalmente The Wow Signal, 26 di giugno. Noi ce lo ascolteremo con un giorno d'anticipo. Il 25, speciale Best Rock, ore 21. Tra l'altro il nostro Andrea Rock di recente ha fatto quattro chiacchiere proprio col leader della band, Matt Bellamy, e le trovate sul nostro sito virginradio.it. Night Shift Superstar, i Muse.

0: Noi vogliamo che la gente riesca a sentire fisicamente l'energia che sprigioniamo. Vogliamo che ingoia ogni singolo watt.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

Well, loro sono i Depeche Mode, 2006 a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Andiamo in Irlanda, se l'Irlanda negli ultimi anni è al centro del mondo della musica rock alternative e soprattutto grazie ai Fontaines DC, che hanno perso quello che chiamano il nostro sesto componente. Infatti, della scorsa notte, la tragica notizia della band: siamo completamente distrutti nel sapere che domenica 7 giugno abbiamo perso il nostro caro amico e manager Trevor Dietz. Trevor è stato al nostro fianco fin dall'inizio del nostro viaggio come band. Non abbiamo mai conosciuto Fontaines DC senza di lui, che si preoccupava personalmente e con passione di noi e di tutto ciò che era giusto e corretto nel mondo intero. Era senza paura nelle sue convinzioni. La band chiede di rispettare la privacy della famiglia. Le cause del decesso non sono state rese note, perché era una figura centrale per la nuova scena rock irlandese, perché Trevor Dietz era il promoter del Warman's Club, locale di riferimento a Dublino, dove ogni sera proprio Trevor faceva sul palco artisti irlandesi emergenti in cerca di un contratto, ed è esattamente ciò che è successo ai Fontaines DC, che poi nel 2019, con la supervisione di Dietz, hanno esordito con l'album Dogrel. Da lì poi il resto è storia. Starbuster, Fontaines DC.

0: Starbuster, Fontaine's DC, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Clash.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
13: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
12: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
19: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: Virgin Classics 1982.

0: Rock the Casbah, i Clash, 1982. Si parla ancora di chitarre a Personal Julia, incredibile, un nuovo album di Jack White. Annunciato adesso, tipo il 10 di luglio, Jack White pubblicherà un nuovo album dal titolo Frozen Charlotte. L'annuncio a sorpresa, cioè non c'è stato mezzo comunicato stampa, lo ha semplicemente reso disponibile in pre-order sul sito della sua stessa casa discografica, Thurman Records, nel senso che è lui il proprietario. La copertina presenta un'opera originale di White. La descrizione del disco è questa: Frozen Charlotte, il settimo album in studio di Jack White, mostra il membro della Rock and Roll Hall of Fame al suo meglio, supportato da una band incredibile che è in forma smagliante dopo un tour di esibizioni acclamate universalmente. Registrato nel Thurman Studios di White a Nashville, questo album mostra Jack che porta avanti la stessa energia chiassosa, grezza e frenetica dell'acclamato album di 2 anni fa No Name. Jack è anche pronto però al suo debutto assoluto da solista nel nostro paese. Tra due venerdì, venerdì 19 giugno al Lido di Camaiore, Parco Bussola domani, la prima estate festival, e poi il 21 giugno all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro. Tutte le info che vi servono su virginradio.it. Mumford & Sons, questa è Here.
1: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: All Stars, Smash Mouth, Personal Giulia. Tra poco ripartiamo con gli Offspring.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 13.
8: It's 1 p.m.
9: Style Rock.

Christy, are you doing okay? Loro sono gli Offspring. 2008, ultima ora di Personal Giulia su Virgin Radio. Abbiamo parlato del nuovo album di Jack White, annunciato qualche minuto fa, esce il prossimo 10 di luglio. Annunciato da pochissimi giorni anche il nuovo lavoro degli Interpol, si chiama This Mirror Waits On, disco che verrà pubblicato il 28 di agosto. Lo dico ogni anno a Personal Giulia: se per gli italiani il mese di agosto è un mese tendenzialmente di riposo in cui la maggior parte di noi è in ferie, ben per il mondo della musica a livello internazionale soprattutto è il mese più caldo anche per quanto riguarda le uscite discografiche. Questo album degli Interpol è prodotto da Andrew Wyatt, che non è Andrew Watt. Andrew Wyatt è producer di Rosalía e Charlie XCX, quindi c'è anche un cambio a livello di sound perché l'impronta del produttore si riflette molto in questo disco. Disco registrato nello studio di Wyatt nel Lower East Side di Manhattan, segnando il ritorno della band nella propria città d'origine per la realizzazione di un disco dopo oltre un decennio, perché gli Interpol sì sono americani, però Paul Banks il cantante in realtà è londinese, ma sono tutti sparsi per il mondo per quanto riguarda le loro residenze. Negli ultimi due anni la band è rimasta molto attiva, si è esibita come headliner in arene e festival in tutta Europa, ma soprattutto c'è stato anche il concerto più grande della loro carriera a Città del Messico, davanti a 200.000 persone. Il 15 luglio gli Interpol li vedremo insieme ai My Chemical Romance alla Visarno Arena a Firenze. È inutile dire che sia un live marcato Virgin Radio. Editors, call it in.

Top of the World, Ivan Allen, 1991, Personal Julie. Abbiamo tanto parlato di musica nuova dagli Interpol, che aspettiamo come opening act dei My Chemical Romance il prossimo 15 luglio per l'anniversario, il tour di anniversario di The Black Parade. L'album della band di Gerard Way ha compiuto 20 anni e la band lo porta in giro per tutto il mondo, chiaramente una data marcata Virgin Radio. Abbiamo parlato anche del nuovo album di Jack White, che esce a breve, esce il 10 di luglio come il disco dei Rolling Stones. Jack White fa il debutto da solista per la prima volta nel nostro paese alla prima estate festival fra due venerdì. Vi ricordo che il recappone dei live, il grande sommario di tutti i concerti marcati Virgin Radio, lo trovate in home page su virginradio.it. A Personal Julia, Green Day, Bang Bang.

0: Bang bang, loro sono i Green Day, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio e Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Permesso? Che bel parquet!
10: Ha visto?
9: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
10: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
9: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
10: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
9: Ma che fa, mero bel mestiere?
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
15: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
14: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
15: Rispetto per le persone.
14: Recycle.
15: Dare nuova vita alle cose.
14: ESG.
15: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
17: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
18: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
19: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
24: Che confusione sarà perché...
25: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
26: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
25: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.

di Pearl Jam con Daughter 1993 a Personal Julia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Parliamo di cinema e di He-Man e del regista dell'ultimo capitolo, Travis Knight. Quando era ragazzino aveva preso in prestito la telecamera del papà e aveva girato da solo un film con tutti i personaggi, gli action figure preferiti, quelli di Masters of the Universe, l'eroe He-Man, il cattivo Skeletor e tutti gli altri personaggi. La storia di Masters of the Universe ha affascinato il pubblico dei ragazzi, degli adolescenti degli anni 80. I primi fumetti sono usciti nell'82, la serie a cartoni animati di He-Man nell'83 e Travis Knight ha realizzato il suo sogno di trasformarla in un film realizzando Masters of the Universe, che è il reboot del film dell'87 I Dominatori dell'Universo. Il film di Knight, quello nuovo che è al cinema, vede anche il nostro Jared Leto nei panni del cattivo di Skeletor. La colonna sonora è di Daniel Pemberton e la storia inizia con la chitarra leggendaria di Brian May dei Queen, che firma insieme a lui il brano Eternia. Poi ci sono anche i Darkness, che hanno scritto la title track Masters of the Universe, quindi è un film dalle sonorità anche piuttosto rock. Dice Travis Knight: il mio punto di riferimento per l'immaginario musicale del film è sempre stato Flash Gordon. Ho sempre amato quel film e una delle ragioni principali è l'incredibile colonna sonora dei Queen. È stato incredibile per me trovarmi in studio davanti a Brian May che suona la sua Red Special con la moneta da 6 pence. Pensavo che ci avrebbe dedicato poco tempo, invece è rimasto con noi tutta la giornata perché voleva realizzare Eternia nel modo migliore. Poi finita la session è sparito, pensavo si fosse dileguato, invece è tornato con una scatola piena di giocattoli originali di Masters of the Universe di suo figlio Jimmy. È stato un momento surreale e bellissimo. Io ancora non l'ho visto, però devo dire che sono molto curiosa, non tanto per l'universo di He-Man quanto piuttosto per il nostro Jared Leto. MGK, Machine Gun Kelly, questa è Fix Your Face.

Again, Lenny Kravitz, il nostro rock ambassador a Personal Giulia, sono su virginradio.it con tutte le info, ma anche gli orari e le info utili del concerto del Firenze Rocks. Lenny Kravitz infatti inaugura il nostro festival questo venerdì 12 giugno. Ci sono gli orari, Lenny Kravitz ad esempio suona alle 21.45, ma alle 19.20 vi segnalo anche il DJ set della squadra di Virgin Radio col nostro Ringaccio, e poi ci sono tutte le info che vi servono per appunto quanto riguarda gli ingressi, i parcheggi, box office, armadietti, come arrivare in base al mezzo di trasporto che scegliete. Virginradio.it. Franz Ferdinand, questa è Night or Day.

0: Night or Day, Franz Ferdinand, a Personal Giulia, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Che confusione sarà.
5: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Hai fame?
16: Sì.
15: Molta?
16: No.
15: Hai voglia di uno sfizio?
16: Sì.
15: Fritto?
16: No.
15: Croccante?
16: Sì.
15: Dici sempre sì e no.
16: E sì?
15: Sì e no Fiorentini?
16: Sì.
17: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
18: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
19: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
20: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
21: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
23: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
24: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
25: E i consumi?
24: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
25: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
26: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
27: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
28: Ecco la refurtiva McDonald's.
29: Che cosa abbiamo qui?
30: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
28: E ci sono anche i McFits irresistibili.
30: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
31: Virgin Classics
32: 1969.

Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival, i CCR 69 per questo pezzo che ci siamo appena ascoltati a Personal Giulia. Virginradio.it, il nostro sito, ci offre una serie di contest di cui qualcuno è anche nuovo, appena caricato. Allora, quello che c'è da più tempo e che sta per finire, quindi avete le ultime chance, è quello per i biglietti dei Mumford & Sons, 7 di luglio all'Ippodromo delle Capannelle a Roma. Ancora qualche copia dell'edizione limitata in LP di 8, album degli Shinedown, e poi un'occasione imperdibile per un vinile da collezione, una mega tiratura limitata di The Boys of Dungeon Lane, sempre in formato vinile, lui chiaramente è Paul McCartney. The Who Live at Eden Project, il loro ultimo album dal vivo, e poi i biglietti per le date dei Dogstar nel nostro paese, che sono 4. I Dogstar sono la band di Keanu Reeves. Virginradio.it, buona fortuna amici miei. Ci sono i Nickelback, Bones for Crows.

0: Stones for the Crows, Nickelback, Personal Giulia. Arriva Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen, della canzone con cui portano negli anni 90 la loro idea di rock come esperienza travolgente. Un brano visionario pieno di virtuosismo e cambi di genere che lancia il loro 14° album, l'ultimo registrato con Freddie Mercury in studio, e si intitola Innuendo. Nel 1991 il rock è in cambiamento, ma i Queen hanno una visione, una teatralità ed un livello tecnico che gli viene riconosciuto da tutti e affascinano il pubblico con Innuendo, che esce il 4 febbraio del 1991 e arriva al numero 1 in Inghilterra e in vari paesi europei, tra cui l'Italia. Inevitabilmente l'album è segnato dalla storia di Freddie Mercury, che sa di non avere molto tempo a disposizione ma vuole continuare a fare musica. Brian May, Roger Taylor,

0: raccontati da Paola Maugeri.
1: Long Playing Stories.
2: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Queen, della canzone con cui portano negli anni 90 la loro idea di rock come esperienza travolgente. Un brano visionario pieno di virtuosismo e cambi di genere che lancia il loro 14° album, l'ultimo registrato con Freddie Mercury in studio, e si intitola Innuendo. Nel 1991 il rock è in cambiamento, ma i Queen hanno una visione, una teatralità ed un livello tecnico che gli viene riconosciuto da tutti e affascinano il pubblico con Innuendo, che esce il 4 febbraio del 1991 e arriva al numero 1 in Inghilterra e in vari paesi europei, tra cui l'Italia. Inevitabilmente l'album è segnato dalla storia di Freddie Mercury, che sa di non avere molto tempo a disposizione ma vuole continuare a fare musica. Brian May, Roger Taylor, John Deacon e il produttore David Richards si mettono a sua disposizione. I Queen hanno comprato i Mountain Studios a Montreux, in Svizzera, dove Freddie ha anche una casa. Si nascondono dalla stampa e tra marzo 1989 e novembre 1990 registrano 12 brani in cui c'è tutto il meglio della loro musica. Sensibilità pop e maestosità opera rock, versatilità e tecnica, potenza e melodia. Come ha raccontato Brian May, in studio Freddie buttava giù un bicchiere di vodka e chiedeva una canzone dopo l'altra. Datemi qualcosa da cantare. Dall'hard rock potente di Headlong al pop di I'm Going Slightly Mad, fino alla balla toccante These Are the Days of Our Lives. Infatti l'ultimo album in studio dei Queen è la testimonianza definitiva di una band che vuole dare il massimo per entrare nella storia. La canzone che dà il titolo all'album, scritta da Freddie con Roger Taylor, è l'ultimo manifesto dello stile Queen. Una suite lunga 6 minuti in varie parti, tra cui un intermezzo flamenco, fatto prima con la chitarra acustica e poi con l'elettrica. E stupiscono letteralmente tutti. I Queen stanno improvvisando in studio, Freddie ha sentito la base del pezzo e sta pensando alla melodia. Brian May incontra per caso Steve O, fenomenale chitarrista degli Yes, lo invita in studio, suonano insieme e tirano fuori una cosa che nel rock non si era mai sentita. Questa è Innuendo, i Queen.

0: L'unico Freddie Mercury, Queen, innuendo a Personal Jewel, si chiude con un episodio di Long Plane Stories questa puntata. Un altro episodio arriva su Virgin Radio alle 17:50. Se volete riascoltare questa pillola e le altre, vi basta usare la nostra app oppure andare sul nostro sito virginradio.it. Grazie al buon Darren Bassi in regia e a Riccardo Buccero per la parte autorale. Amici miei, vi lascio con Ringo Revolver, Personal Jewel. Torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Julia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 14.
10: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica, di style rock. Ci siamo, inizia la diretta di Revolver, 2 ore fino alle ore 16 con Ringo, con Virgin Radio, con Revolver, e in regia Super Toki.
1: Salve! Vela, salve!
0: Sulla cresta dell'onda! Aspettavo quello io. Caro Super Toki, allora dai ragazzi, fino alle 16 cercheremo di darvi della buona energia, del buon ritmo, delle cose molto semplici, rock and roll e qualche sorriso magari strappato col bonzo che sentiremo tra poco, perché dalla redazione ci ha già mandato alcune notizie. Andremo nello spazio, Aurora Australe nello spazio, poi andremo in America, Sean Penn incazzato con i selfie e poi oggi a Revolver metteremo in palio 2 biglietti per il concerto di David Byrne 25 giugno Lucca Summer Festival Piazza Napoleone. Avremo lo sport col bonzo, avremo i vostri messaggi, tanti messaggi da, insomma, i nostri ascoltatori che ieri sera si sono divertiti anche al concerto degli Offspring a Roma. Ne abbiamo tanti, veramente. Guardavo la macchina del tempo, oggi avremo a che fare, per esempio, vediamo un po', Soul Coffin, Star Sailor, Rolling Stone, Big Brother and Holding Company, quindi Janis Joplin, Eagles, Joe Strummer, Top Rhythm, quindi Clash. Oggi nel 2004 moriva Ray Charles, lo ricorderemo. Avremo a che fare con i giorni. E poi vediamo un po' di compleanni speciali nel così... 10 giugno del 61, happy birthday alle due gemelle Kim e Kelly D. La prima Kim suona nei Pixies e l'altra insieme a Kelly ha fondato le Breeders. A sto punto, se suona nei Pixies, caro Super Toki, iniziamo!

0: Con i Pixies 1989, l'album di un lì, tenuto a ricordarvi che il 14 di luglio i Pixies saranno marchiati Virgin Radio, saranno qua a Milano al Parco della Musica, gran bel concerto da non perdere. Io sarò sotto il palco, Bonzo!
1: Sì, ci sarò anch'io.
0: Come Moscio oggi, dai Bonzo, ma che succede su?
1: No, stavo già pensando al concerto dei Pixies, figa.
0: E quindi che
1: totale.
0: Fa? Quando che le pensa così?
1: Sognavo. Mi immaginavo l'atmosfera.
0: Ma lei è carico anche perché insomma sta per arrivare ai mondiali di calcio, ci sono amichevoli, Inghilterra, Costa Rica, Portogallo, Nigeria, ma l'amichevole che se ne frega, ne abbiamo fatte anche noi dell'Italia, ma voglio dire che...
1: Vabbè, ma è per entrare in temperatura mondiale.
0: In temperatura mondiale, sì. Ho visto le nuove regole che vedremo domani ai mondiali, che succede?
1: Allora, c'è una regola che io battezzerei anti-Cassano,
0: sì.
1: Ovvero Antonio Cassano è stato il primo calciatore che si metteva la mano davanti alla bocca per non far vedere.
0: Qui non si può
1: dicendo.
0: Più, niente mano davanti alle bocche, va bene.
1: Non si può più. E beh, poi vogliono far sì che la VAR incida molto di più e quindi può decidere anche i calci d'angolo che a volte gli arbitri non vedono.
0: Certo.
1: Invece in tempo
0: reale.
1: Va bene,
0: poi ci saranno dei cooling break obbligatori che fa caldo, giusto? Va bene,
1: sì, praticamente all'americana si trasforma una partita in quattro tempi da 22 ogni frazione.
0: All'americana, caro signor Bonzo. Poi c'è il volley maschile nazionale, oggi a Ottawa, giusto?
1: Sì, i nostri ragazzi di Fefe De Giorgi debuttano contro la Francia, partita non facile.
0: E poi c'è il tennis femminile a Londra.
1: A Londra.
0: Che torna Serena Williams.
1: È tornata ieri, ha vinto in doppio, in coppia con la giovanissima.
0: E lei gode, lei gode su queste cose.
1: È stata la mia preferita in assoluto.
0: Ma lei, abbiamo capito poi i suoi gusti, le gonne nel volley, la Serena Williams nel tennis.
1: Serenona una poesia.
0: Serenona lei sul divano, Serenona il suo sogno, altro che Satana sul divano. Ma le piace un Elip?
1: Tantissimo.

0: Questo è un nuovo singolo dell'IPA Virgin Radio Revolver, si chiama Always Never There. E anche loro, Jack Balfour Scott, leader dei Lip, verranno in concerto il 17 di novembre prossimo a Milano, Magazzini Generali. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Quanti bivi, quanti concerti che abbiamo, è incredibile, che stagione pazzesca,
1: pazzesca, bellissima, una delle migliori di sempre, probabilmente.
0: Ma ormai manca poche ore anche al Firenze Rocks, che è l'inizio di Lenny Kravitz, e poi avremo i Cure, insomma, ne abbiamo di concerti. Oggi regaleremo due biglietti per il concerto David Byrne, 25 giugno, Luca Summer Fest.
1: Da non perdere,
0: attenzione, quando lancerò la linea verde, Bonzo?
1: Assolutamente.
0: Senta, ma com'è la storia di Sean Penn, il famoso attore in America che è incazzato nero contro i selfie? Ha detto sono una piaga. Ma perché ce l'ha con i selfie?
1: Sì, no, se è stancato, ha detto che lui non li fa fare, cioè non si fa fotografare con nessuno e non gli chiede nessuno, e dice non dovremmo mai fare selfie con nessuno, è negativo per voi e per tutti.
0: No, ma il motivo di questa negatività?
1: Perché crea uno stress a tutti.
0: Dice,
1: stress di visibilità, stress di... alle persone a cui vengono chiesti, insomma, quindi addirittura lui ha detto
0: Bonzo,
1: che non vuole...
0: Bonzo, scusi, Bonzo, io non è che voglio fare polemico, neanche il populismo, no. Neanche le semplici, insomma, con i milioni che guadagna lui io farei anche di peggio che i selfie, adesso no, così a caso adesso, a me mi può chiedere anche un bacio in bocca se guadagno quei milioni, no. Signor Bonzo, io glielo do, maschio, donna, me frega niente, altro che selfie, io la vedo così, lei non so come la vede, Bonzo.
1: No, è giusto, lui dal suo punto di vista probabilmente perché ogni volta che
0: è stufato,
1: viene tempestato, e addirittura ha dichiarato che lui non vuole più andare alle cose pubbliche con
0: non ci vada, ma non ci stressi, ma si guardi in giro, sa come si traduce si guardi in giro?
1: Come si dice?
0: Look around.

0: Voce meravigliosa per Conor Mason e i suoi Nothing But Thieves. Questo è il singolo che si chiama Evolution. Loro arriveranno il 24 di gennaio a Milano all'Unipol Forum.
1: Minchia, grazie ragazzi, grazie.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza, è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
11: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso.
15: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Che confusione sarà perché...
17: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
18: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
17: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
19: Parti e se ti cancellano il volo?
20: Tanto io parto con Boscolo.
21: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
22: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
23: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
24: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
25: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
0: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Stop. Revolver.
26: On Virgin Radio.
27: Virgin Classics.
28: 1981.
29: The

0: assoluto dei giorni, questo nel 1981, perché Don't Stop Believin', la canzone è una delle più passate in tutto il mondo, non solo in America. Tra l'altro il 10 giugno del 2007 su HBO andava in scena l'ultima puntata, per chi avesse visto, se vi ricordate, della serie I Soprano. L'ultima puntata si chiudeva con l'immagine del jukebox, abbastanza malinconico, e il jukebox si accendeva e trasmetteva questo Don't Stop Believin' dei giorni. Siete con Ringacci, il nostro classico Virgin Radio, il nostro classico di Revolver. Novità questa anche per Mr. Tom Morello, tornato con Arjun Eat, con lui Sergei Tankian e Roman Morello.
1: Ciao, ciao, I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.

0: la singolo numero uno in classifica nelle indie radio nel 1993, questo era Last Splash, l'album delle Breeders. Ancora buon compleanno a Kim e Kelly D, le fondatrici di queste Breeders, nonché Kim, anche ex bassista dei Pixies.
1: Revolver Cover Experience.
0: Per la cover experience di Virgin oggi abbiamo scelto una canzone meravigliosa di Bowie, andiamo nel 72. Capolavoro assoluto di David Bowie nel 72, Ziggy Stardust. 10 anni dopo, nell'82, nella versione più goth, nella versione più new wave, più dark, quella dei Bauhaus.

0: Peter Murphy e i suoi Bauhaus nel 1982 in questa versione di un pezzo stratosferico di David Bowie, Ziggy Stardust. Questa è la Cover Experience a Virgin Radio. Ringo vi molla pochi secondi, poi torneremo con il nuovo singolo dei Messengers.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
6: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No.
10: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
17: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
18: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
19: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
20: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
22: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
23: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock.
0: News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Revolver. Make my day.
23: Virgin Radio.

0: Mr. Greg Barn, Tom May, i Messengers sono tornati con questa Nobody Zeros e noi il singolo ci piace di brutto qua a Revolver, qua a Virgin Radio. Siete con Rincaccio, salutiamo i bipedi su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, chi scappa, chi pensa, chi va per lavoro, chi per amore. L'importante è avere come colonna sonora Virgin Radio, avete fatto la scelta giusta, bravi. Qualcuno va giù nel Salento perché è stato a vedere i concerti, il concerto degli gli Offspring, sono piaciuti di brutto. Chi è?
1: Ciao Rincaccio, ma quanto picchiano ancora gli Offspring? Ragazzi mitici.
2: Ringrazio, un saluto da Cesco, il ritorno da Roma verso il Salento dopo gli Offspring ieri, incredibile, lui a 60 anni c'ha una canna ancora devastante, altro top class il batterista. Un saluto e rock and roll forever and ever.
3: Allora, il concerto è una bomba. È bellissimo quando hanno fatto i tributi a Ozzy. Pazzesco quando hanno fatto Crazy Train, veramente figo. E vabbè, loro so una conferma. Dal vivo so un CD, cazzo, veramente figo.
0: Sono felice, un altro concerto.

Smith con il Moz nell'86, Mr. Moz con questa Hand DJ. Speriamo che non seguino il consiglio, caro Super Tocchi di Panic. Siamo quasi alla fine della prima ora. Questo era il gruppo un po' più alternativo degli anni 80, naturalmente, per quanto riguarda l'area di Manchester, il suono inglese britannico di quegli anni, classifica inglese. Passiamo a quel periodo, gli stessi anni 86-87, nella classifica americana invece dell'alternative, dell'indie. Voglio parlarvi dei Replacements, band americana che si formarono nel 79 a Minneapolis, nel Minnesota, e poi mollarono il colpo nel 91, capitanati da Paul Westerberg. 7 album all'attivo per loro. Andiamo, appunto, dicevo, se Morris cantava Panic nell'86, qualche mese dopo i Replacements in America cantavano Alex Chilton. DJ Ringo Overcast.

0: Placement dell'87 Alice Chilton, che ha consumato un'ora intera di Revolver. Ma è bello riniziare con Dave Grohl e Foo Fighters, il nuovo singolo Wind of.
1: Grande Toki e sommo Ringo, Revolver, che spettacolo di programma.

0: Dave Grohl, sì.
1: Hey everybody, I'm Dave.
2: And Nate Mendel.
1: And we're from the Foo Fighters, and our favorite music is on Virgin Radio.
0: Che figata sentirle anche Nate Mendel. Beh, questa è la Window, li aspettiamo, manca poco, 5 di luglio, ai Days di Milano, Ippodromo Sdai, la Maura, tutti a pogare con i Foo Fighters. Bonzo!
3: Sì.
0: Ce la farà a pogare, lei che sta facendo la dieta, io la vedo un po' giù di corda, con le forze?
3: No, no, ce la faccio a pogare sempre.
0: No, ma che lei mi sta diventando un figurino, lei aveva promesso che quando arrivava Michelis a Firenze voleva farsi trovare dimagrito e ci sta riuscendo.
3: Insomma, non siamo ancora a quel livello di forma strepitosa che ha.
0: Ma solo la forma o anche il battacchio? Boh, se no chiedo per un amico.
3: No, no, solo la forma, figurati. Su quello non so, non mi ci metto neanche.
0: E lei si riposa, ha dormito questa notte, sì, dico.
3: Sì, meglio, molto meglio.
0: 5 minuti in più, perché lei mi ha mandato una notizia della scienza, ancora 5 minuti che durano ore, e se non fosse semplice pigrizia, quindi la famosa frase, dai ancora 5 minuti, mamma, è la pigrizia o voglio
3: no,
0: dire?
3: No, non mi spieghi. No, a volte la pressione psicologica da quello che ci si porta dentro e finisce per pesare anche fisicamente, quindi si chiama clinomania,
0: che spavento. Ho letto clitomania.
3: No,
0: clinomania, ok.
3: Sì, poi di fermarsi e prendersi il giusto tempo e quindi anche di posticipare qualcosa, perché abbiamo bisogno un attimo di respirare.
0: No, io leggevo il suo appunto, leggevo che il punto è che non è sempre la stanchezza che nasce dal corpo, a volte arriva anche dalla pressione psicologica.
3: Esatto.
0: Quindi la clinomania racconta proprio questo, il bisogno di fermarsi. Lo vuole andare in burnout lei, questo è un po'
3: esempio. Esatto, non io ma nessuno, neanche i nostri ascoltatori.
0: Ma che mozzarella che mi sta diventando. Le metto un po' di punk per caricarla, ha voglia?
3: Va benissimo.
0: Senta Bonzo, questo è un messaggio del Toffi per lei. La smetta.
3: Ecco.
0: No, perché sa com'è, è un attrezzo particolare quello.
3: Non lo conoscesse.
0: Appunto. Andiamo di punk. Allora, c'è una canzone dei Misfits, Last Caress, che io adoro. La vuole sentire? Le piacciono gli Avenged Sevenfold?

0: Le Mexican Sister delle Warning, tre sorelle messicane con Kerosene, Virgin Radio, prima Avenged Sevenfold, poi ancora prima i Foo Fighters con Window. Voi siete con Ringaccio, pomeriggio, cosa c'è?
1: Stavo stuccando cartongesso sotto la pioggia, però Virgin è sempre a bomba, viva, viva, viva, viva.
0: Ah, stavano stuccando il cartongesso, giusto, beh, diamo ritmo così che stuccano bene, capito? Salutiamo tutti quelli che stanno lavorando, che viaggiano, so che ci sono tantissime officine di gente che smanetta sui motori a colpi di rock and roll con Virgin Radio, moto, macchine, dragster, qualsiasi cosa, noi siete benvenuti, siete fratelli. Rock e motori qua dentro, posso dire che la fanno da padrone. Poi i concerti naturalmente, Firenze Rock manca poco, 12 giugno, pochi giorni, Lenny Kravitz, e poi 14 The Cure, la prima estate sempre in Toscana, 19 giugno Jack White e gli Iles, serata da non perdere, il 21 Richard Ashton, David Byrne, 23 giugno Bari, Fiera delle 25 giugno Lucca Summer Festival, 26 giugno Marostica Summer Festival, insomma tutto Summer Festival, l'estate c'è e il suono c'è. Stavo leggendo, io sai che quasi quasi potremmo lanciare la linea verde, caro Super Tocchi, no, lo facciamo dopo, perché adesso però stavo leggendo degli Smashing Pumpkins, perché mi sono segnato 10 giugno del 64 nasceva lui, Happy Birthday Jimmy Chamberlain, naturalmente simpaticissimo, super super mago batterista degli Smashing Pumpkins.

0: 1979, Smashing Pumpkins, e negli anni 90, che meraviglia, cosa?
1: Hi, I'm Billy Corgan of the Smashing Pumpkins, and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, Billy, thank you very much. Allora, ragazzacci di Rock and Roll, questo è Virgin Radio, questo è Revolver, io sono Ringo, Tocchi in regia, Bonzo al settimo piano, tutto sotto controllo, anche il fatto che vogliamo regalarvi dei bei biglietti per dei bei concerti. Oggi ne regaliamo due per il concerto di David Byrne, ex Talking Heads, 25 giugno, Lucca Summer Festival, nella Piazza Napoleone, piazza meravigliosa per i concerti. Certi, devo dire, il primo che si fionda e fa compone 832 43 30 si becca due biglietti per David Byrne.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock. Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
16: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
15: MD, buon viaggio Italia!
17: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No.
20: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
26: Revolver.
27: Revolver.
28: You're listening to Ringo with a Revolver.
29: On Virgin Radio.
30: Virgin Classics 1985.

0: We are on the road to nowhere. Nel 1985 l'album dei Talking Heads, Le teste parlanti di David Byrne. L'album era Little Creatures, album meraviglioso, suono pazzesco quello dei Talking Heads, artista meraviglioso lui, David Byrne. E David Byrne sta per arrivare non con i Talking Heads ma da solo, quello sul suo spettacolo che è meraviglioso, l'abbiamo visto qualche settimana fa a Milano. Arriverà il 25 giugno al Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone. Beh, gioca in casa Valentina, che mi ha chiamato da Viareggio. Ciao Valentina!
1: Ciao, che piacere sentirti, bellissimo.
0: Che piacere anche nostro.
1: Grazie, sono felicissima.
0: Sei felicissima.
1: Mio marito.
0: Sì. Anche tuo marito è felice?
1: Sì, è felice perché lo porto.
0: Come si chiama tuo marito?
1: Alessandro, che ci sta ascoltando, perché noi sempre solo Radio Virgin.
0: Brava Valentina. Ma cosa fai di bello a Viareggio nella tua vita?
1: Io lavoro in una gioielleria. E ora sono distrutta perché sono appena uscita dall'allenamento di CrossFit, non so neanche dove ho trovato la forza per chiamare.
0: Ma il CrossFit è quello che sollevate le ruote lì, vi appendete con
1: sì,
0: i piedi?
1: Sì, quella roba distruttiva.
0: Siete pazze, però sì, fai bene, sì. Viva lo sport e il rock and roll. Valentina, goditi il concerto con tuo marito, naturalmente te lo ripeto, David Byrne, 25 giugno, Lucca Summer Festival. Revolver, Virgin Radio.

0: Hi, this is Brian from Placebo, and I love rock and roll on Virgin Radio.
1: Quanto mi piace la risata di Brian Molko qui in Placebo, Special K nel 2000, l'album era bellissimo, Black Market Music, loro arriveranno il 6 di novembre prossimo a Milano Unipol Forum, quindi concerto da non perdere, altro concerto firmato Virgin Radio.

Ho menzionato il 2000 con i Placebo e a Virgin Radio Revolver è partita la macchina del tempo, la Time Machine, la sigla, eccola qui. Beh, Ringo vi dice che si parte dal 10 giugno del 61. Happy birthday alle gemelle Kim and Kelly Deal, la prima è l'ex bassista dei Pixies, ma insieme hanno fondato i Breeders, le Breeders. 10 giugno del 64. Happy birthday a Jimmy Chamberlin, il batterista degli Smashing Pumpkins. 10 giugno del 65. Happy birthday, buon compleanno al mitico Joey Santiago, chitarrista dei Pixies. 10 giugno del 70. Happy birthday Mike Doughty, leader del Soul Coughing. Attenzione, potrebbe esserci una sorpresa poi a Revolver con il Soul Coughing. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 10 giugno del 66. Oggi nel 66 Big Brother and the Holding Company a Levelon Ballroom di San Francisco suonano per la prima volta con la loro nuova cantante che hanno appena ingaggiato. Si chiama Janis Joplin. 10 giugno del 75. Oggi nel 75 gli Eagles pubblicavano One of These Nights, un album meraviglioso. Lasciamo l'America e andiamo nel 77 in Inghilterra. I Clash, almeno due dei Clash, oggi nel 77, Joe Strummer e Top Redon, il batterista, vengono multati di 5 sterline dalla polizia londinese per aver scritto con la bomboletta spray su un muro We are the Clash. 10 giugno 2002. Oggi nel 2002 il mitico David Bowie pubblicava un album per me incredibile, Eden. Slowburn era qualcosa di fenomenale. 10 giugno del 2004. Oggi nel 2004 il mondo della musica perde un gran un gran personaggio, grande artista, muore Ray Charles a 73 anni. 10 giugno del 2007 su HBO, canale americano, va in scena l'ultima puntata della serie I Soprano, che si chiude con le immagini di un jukebox che parte e mette un 45 giri di Don't Stop Believing, pezzo dei Journey. Continuiamo con i jukebox, ma un disco degli anni 60, perché oggi nel 41 nasceva Shirley Owens, voce delle Shirelles.

0: Il suono della Motown nel 60, le Shirelle, Will You Love Me Tomorrow, You Still Love Me Tomorrow, bello, 1960, pensa a che non è neanche nei pensieri dei tuoi genitori.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo. Grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7, tascabile fuori, incredibile dentro.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Parti e se ti cancellano il volo?
7: Tanto io parto con Boscolo.
8: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
12: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
15: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Che affa! Che affa che fa! Dai chi la soluzione ha!
19: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
20: E i consumi?
19: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
21: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
22: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
23: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
24: È permesso?
23: Prego.
24: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
23: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
24: Gliel'ho consigliato io.
23: No, il manutentore. È anche carino, sa?
24: Pure.
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
26: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più. l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
0: Ecco la refurtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Che solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
4: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
16: Revolver on Virgin Radio.

0: Malinconico ma magico Paul McCartney macca insieme al suo amico Ringo Starr, il suo batterista, il 50% dei Beatles, così li chiamo, sono tornati con Home to Us per il nuovo lavoro di Paul, di Macca, che si chiama The Boys of Dungeon Lane. Chi è?
1: Hello, I'm Paul McCartney and the music I love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much, bonzo!
2: Sì, ha ragione Paul, Sir Macca ha sempre ragione.
0: Se, ho capito, mica ha detto qualcosa su di lui, se lì, cioè, cos'è che ha ragione su cosa, no? Capito?
2: Che
0: la può cantare
2: musica...
0: quello che vuole, no?
2: No, che ha miglior musica su Virgin Radio.
0: Vabbè, ha ragione, non ci eravamo arrivati, caro signor Bonzo. Vuoi farsi un giro veloce per il mondo?
2: Partiamo.
0: Partiamo dall'America. In America hanno salvato un orso bloccato su un albero. La madonna, che cos'è questo orso qua? È un soccorritore invece. Allora, l'orso, diciamo, si è addormentato ed è caduto, l'hanno salvato, giusto?
2: Esatto, ma non... La cosa che ha fatto ridere è che hanno fatto male i calcoli, l'orso era molto più grosso di quanto sembrava.
0: Quindi è pesante.
2: È caduto sul telone e ha sfondato praticamente cadendo, e una persona gli è caduta
0: addosso. All'orso. Dove è successo? Dove? A sua Rita in Arizona.
2: Sì. Esattamente.
0: Che ci faceva l'orso sull'albero, no? Così chiedo per un amico.
2: Non si capisce questo. Ha fatto molto ridere che è caduto sull'orso.
0: Ma lei dove le trova tutti questi filmati? Lei cazzeggia su internet?
2: Sui siti americani.
0: Ho capito. Lei guarda i gattini, gli animaletti. Per esempio, in Cilento mi ha mandato questa notizia, ho visto il filmato. Un cinghiale al mare in cerca di refrigerio si è tuffato sotto lo sguardo dei bagnanti. Dove è successo?
2: A San Marco di Acropoli.
0: Sì.
2: In spiaggia durante il pomeriggio, è arrivato tranquillo senza rompere le scatole a nessuno, è andato in acqua,
0: si è fatto un bagno,
2: si è bagnato un po' e se n'è andato
0: ho visto dei filmati di maiali selvatici però all'estero, su qualche isola caraibica che tu puoi fare il bagno con loro, non so se le è mai capitato di vedere quei film.
2: No, mai.
0: Questi sono maiali selvatici rosa e neri, questi invece, questo era un cinghiale vero e proprio, no?
2: Giusto? Sì, è proprio un bel cinghialotto.
0: Un po' come lei è il cinghialotto di Virgin Radio, signor Bonzo. Allora, caro signor Bonzo, parlando di maiali, lo sa come si dice perché ride, scusi, maiali, sa come si dice in inglese?
2: Pig
0: anche, oppure pork and beans.

Per Cuomo and Weezer nel 2008 con il Red Album Pork and Beans. Siamo alla fine di Revolver, due ore che sono sgretolate, volate via. Abbiamo l'ultimo spazio dedicato a Revolver Cult. E beh, lo voglio dedicare oggi a una band particolare, i Soul Coughing, band che ho sempre adorato, con il loro suono così particolare. Una band di New York, si formarono nel 92 per mano di Mike Doughty, hanno suonato dal CBGB's, tutti i locali di New York se li sono fatti loro. E i loro pezzi, devo dire che per un po' negli anni 90 sono stati anche utilizzati per tante colonne sonore nel cinema, come X-Files, Batman, Rob, Tommy Boy, Spawn, insomma tanti altri. Io voglio portarvi con il Soul Coughing nell'album del 98, El Oso dei Soul Coughing. Il pezzo che mi faceva impazzire, spero anche a voi là fuori, amici di Virgin Radio, è Circles. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Random Circus con i Soul Coffin nel 98, Circus, il loro singolo, tre album per loro, 94, 96 e 98, appunto, qual è l'odo, cercateli, sono album meravigliosi. Abbiamo chiuso, due ore che sono volate via, grazie a Super Toki per la parte tecnica, grazie a Bonzo per la parte relazionale, grazie a voi là fuori per il sostegno e grazie a Ringaccio, grazie, sapete che Ringaccio qua a Virgin Radio vi vuole bene!
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
9: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
7: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
11: Che confusione sarà perché...
12: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Quante cose al mondo vuoi fare?
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata dagli italiani.
19: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
20: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
23: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
0: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
4: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
3: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
4: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
3: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
15: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
20: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
21: La pubblicità sembra durare per sempre.
22: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
21: Poche cose sono per sempre.
22: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
23: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59€ e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
25: Virgin Classics
26: 1971.

0: fumato così tanta erba che sono sorpreso di non essere diventato un cespuglio.
1: Joe Strummer.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 17.
9: It's 5 p.m.
8: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera e Desenzano in direzione Milano. Un incidente segnalato sulla 1 Firenze-Roma tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica si lavora al ripristino dopo un incidente tra Teramo-Giulianova-Mosciano e Valvibrata in direzione Ancona. Rallentamenti per materiali dispersi in carreggiata sulla statale 106 Ionica a Sellia Marina in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
12: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
14: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
13: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
18: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
19: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
18: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
20: La Piadineria.
19: La più buona perché è mia.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Pronto?
4: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
3: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
5: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
6: Ah no, io riparto con Boscolo.
7: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
10: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
12: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
13: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
12: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
13: Rispetto per le persone.
12: Recycle.
13: Dare nuova vita alle cose.
12: ESG.
13: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
14: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
15: deghi andare su deghi.it.
16: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
17: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
14: E poi deghi cucinare per 16.
16: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Deghi provare. Deghi fidarti.
14: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
20: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è... MG.
22: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
24: Virgin Classics 1986.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Jeff Buckley e dell'incredibile unico album registrato in studio, Grace, e di una canzone per un amore che finisce in un ultimo saluto, trasformato in un momento di pura trascendenza, e cioè Last Goodbye.

al punk, fino alla musica mistica pakistana Sufi. Esordisce in un concerto in memoria di suo padre, scrive canzoni con il chitarrista Gary Lucas e tutti i lunedì sera sale sul palco del Cine, un locale irlandese di New York dove viene scoperto dai discografici che lo portano in studio a Woodstock per registrare il suo primo album, appunto.

Grace esce il 23 agosto del 94, 7 canzoni originali e 3 cover, 51 minuti di rock ispirato e sublime che stupisce tutti, il pubblico che si innamora della sua voce e i grandi del rock che riconoscono subito il suo talento. Come ha detto una volta David Bowie, Grace è il disco migliore che sia mai stato registrato. Nei suoi diari, raccolti in un bellissimo libro dalla madre Mary Gilbert e poi usati per raccontare la sua storia nel documentario, c'è scritto una frase bellissima: quando la musica avrà il suono di quello che vuoi dire, allora ne sarà valsa davvero la pena. Sarai qualcosa di completo per te stesso, presente e unico. Nasce così, da questa intenzione, una canzone che parla della fine della relazione con Rebecca Moore. Jeff Buckley si avvicina al microfono, come nella foto di copertina di Grace, e canta in una maniera angelica. Questa è The Last Goodbye, Jeff Buckley.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Virgin Radio.
0: Sono le 17 e 59 minuti.
2: It's 5:59 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
3: Ben trovati da Virginia Giacomin. Guterres afferma che la tregua tra Stati Uniti e Iran rimane precaria e parla di un conflitto di bassa intensità, che però rischia di trasformarsi in una guerra vera e propria. Il segretario generale delle Nazioni Unite invita a non sottovalutare la situazione. Intanto missili americani hanno colpito una petroliera in Oman. Giorgia Meloni interviene all'Assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni. Si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica. La Premier sul fenomeno delle attività apri e chiudi. L'Italia non è la Repubblica delle Banane, le regole si rispettano. Intelligenza artificiale, il governo approva due decreti attuativi. Il primo definisce il sistema nazionale di governance, vigilanza, sanzioni e sandbox regolatorie e disciplina anche l'AI nell'ambito della formazione del lavoro. Il secondo decreto disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia e nell'ambito penale. Un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, a Milano e dintorni, numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Novate Milanese una motociclista era rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti a causa delle forti raffiche di vento. Nella Bergamasca decine di automobilisti bloccati in tangenziale tra Dalmine e Capriate a causa di una violenta grandinata. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. È la rinascita della giustizia, ha detto ora libero. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione. Al via domani mondiale di calcio con un'edizione da record che sarà ospitata da Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No, dico, certo.
4: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line,
4: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line!
4: Maniaci della qualità.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Traffic.
7: Questa è la situazione su strade e autostrade. Liguria lungo la A10 troviamo coda per un veicolo fermo in avaria tra Allaccio con la 7 e Genova Voltri verso Ventimiglia. C'è un temporale sulla 21 da Torino Brescia tra Manerbio, Allaccio con la 4 Torino Trieste sul raccordo a 1 Siena Firenze. Veicolo in avaria allo svincolo di Colle Valdelsa Sud verso il raccordo Siena. C'è una perdita di carico sulla 14 tra Termoli e Vasto Sud verso Pescara. Sulla 6 troviamo invece materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dello svincolo di Millesimo per chi procede verso Savona. Un'ultima segnalazione che riguarda invece la A2, l'autostrada del Mediterraneo, con un incendio allo svincolo Serra in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, mercoledì 10 giugno. Questa è la diretta di Virgin Generation e per tenervi compagnia fino alle 20 sulla vostra radio preferita, che è Virgin Radio, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E anche il nostro Ale Fiore in regia, che completa la nostra meravigliosa squadra di cui voi fate parte. Ci potete scrivere al 342-4141-411. Tanti aggiornamenti pronti sui nostri artisti preferiti, ma anche il momento generosità.
0: Insomma, tutto quello che serve per passare due ore nel migliore dei modi. Che voi stiate tornando al lavoro, che ci stiate andando perché fate il turno serale, voi siete la parte costante del nostro lavoro. Per questo vi regaliamo la miglior musica in circolazione partendo dai Placebo, Bright Lights.

0: 18 e 7 minuti, mercoledì 10 giugno, questa è la diretta di Virgin Generation e abbiamo detto ci piace informarvi sempre su tutto quello che riguarda i nostri artisti preferiti, momento celebrativo importante per i Placebo.
1: Eh sì, perché tra 7 giorni esatti sono 30 anni dall'uscita dell'album di debutto dei Placebo, omonimo tra l'altro, uscì il 17 giugno del 1996. Nella tracklist troviamo anche la famosa Nancy Boy, che la band adesso ha ripubblicato in una nuova versione del brano, cogliendo l'occasione per celebrare sia il 30° anniversario di questo album sia il Pride Month. Infatti nel presentare il brano Brian Molko e Stefan Osdahl hanno ricordato quanto quella canzone sia stata importante per tante persone che si sono riconosciute nella sua identità anticonformista, nella sua identità così fluida, e quindi questa nuova versione farà parte del progetto che si intitolerà Recreated, un album che uscirà il 19 giugno, quindi 2 giorni dopo questo compleanno importante. Questo album è stato creato partendo dai nastri originali dell'album, quindi non è un semplice remix, è proprio tipo un director's cut, come si dice.
0: Tutti i brani che fanno parte di quel disco sono attesissimi dal vivo, così come attesa la data appunto del prossimo 6 di novembre all'Unipol Forum di Milano, data targata Virgin Radio. Adesso è il momento di MGK con Fred Dust, Fix Your Face.

0: No Surrender, Bruce Springsteen, rivaleggia sempre tra i miei brani preferiti del Boss, questo del 1984, così come hanno rivaleggiato per anni nei ascolti più frequenti della mia formazione musicale i Dropkick Murphys, band Irish Punk della città di Boston, che più di una volta hanno incrociato le chitarre proprio con il Boss.
1: È proprio vero, l'hanno fatto anche ultimamente il 4 di giugno, perché c'è stato il concerto Music America, The Songs That Shaped Us, che è stato organizzato proprio dal team di Springsteen, andato in scena per celebrare 250 anni di musica americana, e c'è stato un momento in particolare che ha fatto impazzire il pubblico ed è stato quello che ha fatto incontrare questi due artisti che dicevi tu. Springsteen è salito sul palco insieme ai Dropkick Murphys per eseguire insieme la loro I'm Shipping Out to Boston, appunto, con alla voce il frontman dei Dropkick Murphys, Ken Casey, e Springsteen invece la chitarra e i cori. Tra l'altro questo brano, tu lo saprai meglio di me, è stato scritto dal cantautore folk Woody Guthrie, a cui hanno reso omaggio in quel momento. Poi hanno suonato insieme anche American Land, con il gran finale When the Saints Go Marching In, insomma una celebrazione grossa della tradizione musicale americana con artisti di generazioni diverse ma che funzionavano perfettamente insieme.
0: Assolutamente, come funzionano i Florence Road, formazione di nuova generazione in Irlanda, questa è Hanging Out to Try.

0: La versione dei Guns N' Roses di Since I Don't Have You è del 1993.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco vi riportiamo anche a Roma.
4: Esatto, perché è iniziata la stagione di concerti. Ne parliamo un po' qui su Virgin Radio.
5: Hai fame?
6: Sì.
5: Molta?
6: No.
5: Hai voglia di uno sfizio?
6: Sì.
5: Fritto?
6: No.
5: Croccante?
6: Sì.
5: Dici sempre sì e no?
6: Eh sì.
5: Sì e no Fiorentini?
6: Sì.
7: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
7: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
12: Ah no, io riparto con Boscolo.
2: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
20: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
21: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
22: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Can't get my head around you, amici del rock and roll. Questi gli Offspring a Virgin Radio, Virgin Generation. Brano, questa Can't get my head around you, che è mancato nella set list del concerto di ieri sera a Roma. Non che siano mancate, però, late.
1: No, non sono mancate, no, come non è mancata e non manca mai quando ci sono gli Offspring su un palco. Una grande e immediata energia, un grande scambio di energia tra il palco e il pubblico. La scaletta alternato ovviamente brani che sono stati tratti dall'ultimo album Supercharge e altre hit tipo Pretty Fly for a White Guy, Want You Bad, Original Prankster e altri brani, insomma, in mezzo al pubblico. La cosa bella, e mi sembra di aver capito, si sono alternate tipo tre generazioni diverse, perché effettivamente loro coprono un bel, con tutti questi anni di carriera, un bel range di età.
0: Eh sì, perché ci sono addirittura i pre-millennials, cioè quelli che arrivavano dall'era grunge e comunque hanno apprezzato soprattutto i primi due lavori degli Offspring. Poi ovviamente c'è la generazione mia, che fondamentalmente ha abbracciato tutta la loro carriera, e poi ovviamente la generazione dei trentenni che 10 anni più tardi hanno scelto di conoscere gli Offspring attraverso le hit anche un po' più, diciamo, da classifica rispetto agli esordi. Quindi insomma, veramente gran concerto, cover di Black Sabbath, Ozzy Osbourne come tributo, Ramones, insomma tutto questo ovviamente era marcato Virgin Radio.
1: Ovviamente, come sempre quando si parla di grandi concerti. Adesso gli Editors con Call It In.

0: Andrà tutto bene alla fine. E se non va bene, non è la fine.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.
2: Come here, baby.

0: Aerosmith con Crazy 1993, questa è la diretta di Virgin Generation, vi teniamo compagnia come sempre con la miglior musica in circolazione. E attenzione, ha cominciato a circolare qualcosa relativo alle possibili celebrazioni del disco preferito da parte di Melissa Greta dei Blink-182.
1: Take off your pants and jacket, ragazzi, io l'ho consumato totalmente questo album, penso che sia a casa dei miei, ma proprio in condizioni terribili. Vabbè, sì, è uno dei miei preferiti in assoluto, è stato pubblicato il 12 giugno del 2001 e siamo a pochi giorni dal 25esimo anniversario. Prima parlavamo di quello dei Placebo, un altro anniversario è quello dei Blink-182, e infatti hanno pubblicato un post sui social che sta creando molto hype e che riguarda questo album, perché nel post si vede il logo dell'album, solo quello, e nella descrizione un link per iscriversi a una newsletter. Quindi qualcosa ci vogliono raccontare, qualcosa ci vogliono dire.
0: Per forza, per forza. E poi, boh, ci saranno delle date, perché comincia a esserci anche lì un po' di rumore non ufficiale,
1: no.
0: O perlomeno non ufficiale in Italia, forse ufficiale all'estero.
1: Ma stiamo lì. Che riguardano il 2027.
0: Stiamo lì noi.
1: Non ti vuoi sbilanciare.
0: Non posso.
1: Ma perché sei scaramantico, per quello.
0: Perché tutto, insomma, li aspettiamo, ovviamente.
1: Sì.
0: Ascoltiamoli, guarda, facciamo così. Andiamo un attimo così a stemperare con All in My Head, sperando che non sia tutto nella nostra testa. Blink 182.

0: Calling Maya at Blink 182.
1: Sono grandi celebrazioni in questa puntata di Virgin Generation. Tra poco parliamo anche di Jimi Hendrix. Virgin Generation.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper La Grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Pronto?
9: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
8: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
13: Devi aprire la pagina deghi.it.
14: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
11: Poi devi solo cliccare.
14: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
11: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
15: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
12: Devi provare.
11: Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Per molti il futuro è solo incertezza.
18: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
19: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
20: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Classics 1968.

0: In toto.
1: È vero, perché è tipo un tributo tecnico artistico a Jimi Hendrix, che arriva da parte di uno storico brand di amplificatori britannici, appunto la Marshall, per celebrare i 60 anni del loro legame. Infatti così la Marshall ha lanciato una collezione speciale di ampli proprio ispirata all'artista e che punta molto sull'estetica psichedelica,
0: certo,
1: ovviamente cosmica, associata, no, a Jimi Hendrix. E l'idea è quella di rendere omaggio al periodo iniziato nel 1966, quando Hendrix iniziò ad usare quei prodotti per creare quel suono potente e rivoluzionario che noi conosciamo.
0: Poi tra l'altro sono utilissimi gli amplificatori se volete utilizzarli sbattendoli per terra per spegnere il fuoco se la chitarra fate come Hendrix, e allora magari voi potete...
1: Ecco, non penso che siano stati ideati almeno questa collezione speciale per fare esattamente
2: questo. Io la butto là,
1: però,
2: cioè, però
1: insomma, insomma,
0: Generation
1: poi...
0: and Young Lean, questa Storm Part 2.
3: Like an empty fire, like your desire.

0: Temptation and Young Lean Storm Part 2.
1: Il pezzo preferito del nostro Ale Fiori in regia per questo 2026. Noi torniamo con la seconda ora di Virgin Generation dopo le breaking news, il TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 19.
4: It's 7 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, dopo che le forze dei Pashtaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Intelligenza artificiale. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare due decreti legislativi che adeguano la normativa nazionale ai regolamenti europei. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'AI da parte delle forze dell'ordine, dichiara il ministro Piantedosi, che assicura non sarà un grande fratello. Giorgia Meloni interviene all'assemblea di Confcommercio. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, si chiama offrire migliori e maggiori opportunità e ribaltare l'emergenza demografica, ha detto la premier. E sul fenomeno delle attività apri e chiudi ha dichiarato: l'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano. Assolto Luis da Silva, il 35enne senegalese non è colpevole di aver ucciso Pierina Paganelli, accoltellata il 3 ottobre 2023 nell'androne di casa. La rinascita della giustizia, ha detto, ora libero. La procura di Rimini farà appello contro la soluzione. Caso Epstein. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con l'imprenditore pedofilo. Il miliardario sta tenendo un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere. Ha ammesso: non avrei mai dovuto incontrarlo. Al via domani i mondiali di calcio, con un'edizione da record che sarà ospitata da tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. La cerimonia d'apertura andrà in scena nello storico stadio Azteca di Città del Messico. Papa Leone XIV dice che il calcio ricorda che la vita non è una gara in cui si gioca da soli. Chi non sa passare la palla, anche se ha talento, non ha ancora capito il gioco. Queste Breaking News di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Beh,
6: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
9: Traffic.
10: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un veicolo fermo è segnalato sulla 10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Voltri e Genova Pegli verso il capoluogo. Code a tratti in Lombardia. Sulla 8 c'è traffico intenso tra la barriera di Milano Nord e lo svincolo Legnano verso Varese. Sulla 16 la Napoli Canosa, lavori sono segnalati tra Grotta Minarda e Vallata. C'è invece una perdita di carico lungo il tratto marchigiano della 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord verso Bologna. Sulla tangenziale est di Milano, code a tratti per traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 113 Cernusso sul Naviglio e Lambrate, Melzo, Dogana, Segrate verso l'allaccio con la 1 Milano-Napoli. Sulla 7 veicoli in panne segnalato tra Castelnuovo Scrivi e allaccio con la A21, la Torino-Brescia per chi procede in direzione Genova. Ultima segnalazione dalla Sicilia sulla A19, la Palermo-Catania, c'è un veicolo in avaria all'altezza dell'area di servizio Scillato Sud verso il capoluogo siciliano. È tutto, raccomando. Andiamo, prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Red Hot Chili Peppers con By The Way, singolo del 2002 tratto dall'album omonimo. 19:07 minuti, mercoledì 10 giugno, questa è Virgin Generation, trasmissione condotta da Andrea Rocche e Melissa Greta. Abbiamo tante quote all'interno della nostra trasmissione. Solitamente, per quanto riguarda Melissa, siamo vicini al mondo del cinema, spesso andiamo
1: il mondo della scienza.
0: Il mondo della scienza, è vero, grazie alle tue plurime lauree.
1: Certo.
0: Soprattutto al mondo dei social, dove noi andiamo a leggere tante delle divertenti dichiarazioni dei nostri artisti che quasi stalkerizziamo, no? Perché siamo sempre sul pezzo. Flea è uno di quelli più chiacchierati per
1: Flea, Liam,
0: esatto.
1: John Bon Jovi,
0: Billy Corgan che dice cose,
1: esatto. E te invece, Andrea Rock, fai sempre delle bellissime full immersion di sport, non nel senso che lo pratichi, ma nel senso che guardi, sei bravissimo a guardare gli altri che lo fanno.
0: Bravissimo.
1: Abbiamo parlato tanto di NBA, adesso parlaci di NHL.
0: Stanley Cup playoff, perché abbiamo detto tante volte il mondo dello sport americano manda direttamente in parallelo quelli che sono i playoff nel mondo del basket, così come quelli nell'hockey. Per quanto riguarda l'hockey, la sfida è tra Carolina e Las Vegas. Siamo in situazione di totale parità, due pari, quindi Carolina è riuscita a recuperare il deficit iniziale da parte dei Golden Knights. Speranza che nutrono sicuramente anche i San Antonio Spurs questa notte. Quindi ripassando al mondo NBA, New York è davanti 2-1 nella serie. San Antonio è riuscito una volta nel miracolo di espugnare il Madison Square Garden. Vediamo se replicherà questa notte. Questa notte sono ancora a New York. Si chiede veramente il miracolo. Comunque ci sarà una gara 5.
1: Vabbè, quindi i Knicks saranno agguerritissimi questa sera.
0: Sì. Vero. Spike Lee credo che stia già prendendo dello Xanax.
1: bene, allora lo lasciamo lì, poi vedremo come andrà a finire. Intanto i Leap, I Was Never There.

0: Ehi, Stupid, in quell'anno magico per la musica che era il 1991 usciva anche tutto questo da parte di Alice Cooper, il maestro dello shock rock. Cambiamo diametralmente ambito, cioè l'uomo che in assoluto ti mette più in pace col mondo.
1: Cambiamo,
0: cioè,
1: strumenti proprio.
0: A me capita proprio di stare bene ogni volta che ho a che fare con Ben Harper. Tante date in Italia per lui in collaborazione con Virgin Radio.
1: Lo dici sempre, Andrea Rock, quando c'è di mezzo Ben Harper e si parla dei suoi concerti, tra l'altro anche delle sue interviste, ma proprio dei live, dici che è uno dei live più belli che tu abbia mai visto. Io ci credo, perché insomma un paio nella vita così a spanne li hai visti. Perché parliamo di live? Perché abbiamo due biglietti a disposizione per il concerto di Ben Harper, per una delle sue date in Italia, quella del 1° luglio a Cagliari, Arena in Fiera, un concerto da non perdere.
0: Assolutamente, allora chiamate adesso 800-324-330, 800-324-330. Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Greta Van Fleet, Play Your Games.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Amici del rock and roll, fra poco l'artista amato da Melissa Greta.
3: E non solo, indovinate quale però, qui su Virgin Radio.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
17: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
18: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

0: Bon Jovi 2024, questa è la band amata da Melissa Greta, ma il momento più amato in assoluto dai nostri ascoltatori è il momento free ticket. In Sardegna è bello quando arrivano tanti artisti di spessore e per fortuna adesso è un po' più agibile. Mi ricordo che c'era un periodo nel quale si faceva veramente fatica a portare le grandi band sull'isola. Oggi invece a Cagliari avremo dei grandi artisti. Riccardo, andrai al concerto di Ben Harper, come stai?
1: Benissimo, non vedevo l'ora, sinceramente.
2: Ciao Riccardo, benvenuto a Super G Radio. Andrai il primo
1: Ciao,
2: di luglio.
1: Grazie.
2: Di dove sei tu?
1: Abito a Samassi, che sono una quarantina di chilometri da Cagliari.
2: Ah, perfetto, il concerto si terrà a Cagliari, quindi sì. Sei proprio lì, pronto.
1: A mezz'ora,
2: pronto per il live di Ben Harper. Voglio chiederti una cosa: se dovessi far mangiare una specialità sarda a Ben Harper, che cosa gli offriresti?
1: Il Malloreddus alla campiranese,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Malloreddus, certo.
2: Malloreddus sono tipo i ravioli?
0: Sono dei
1: gnocchettini.
0: Sì.
2: Buoni.
0: Sì, sì, sì.
2: È orario poi, tra l'altro.
0: Meravigliosi. Buoni. Io ci aggiungerei anche le Seadas, che sono un mio grande classico.
2: Come dolce.
1: Ah, anche?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, sì. Bene.
1: Magari gliele porto.
2: Infatti è un'ottima
0: bel
2: idea.
0: Bel gesto, assolutamente.
2: Anche da parte nostra, dai, ci mettiamo anche noi. La nostra.
0: Ciao Riccardo, buona serata.
1: Grazie mille,
0: ciao.
1: Grazie mille,
0: ciao,
1: ragazzi. Ciao e buona musica. Ciao.

0: Pearl Jam, la loro versione di Last Kiss del 1999. Una delle quote che noi spesso tocchiamo all'interno di Virgin Generation è quella della pop culture. C'è un franchise incredibile da diversi anni, è leader di più settori. Stiamo parlando di Devil May Cry, la storia di Dante che nasce ovviamente nell'ambito videoludico, ma che poi è stata tradotta più volte in serie animate, e c'è una seconda serie.
1: Sì, perché ha avuto un successo grandissimo con la prima stagione, e quindi la seconda è appena arrivata, e la colonna sonora sembra un vero e proprio tuffo nell'epoca d'oro del new metal, dell'alternative rock dei primi anni 2000. Quindi la colonna sonora di questa seconda stagione è in linea assolutamente con la prima, ma pare che abbiano deciso di spingere ancora di più, no? Su quella direzione. E secondo l'ideatore, l'universo di Devil May Cry, perché questo è il titolo del videogioco e della serie, non è ambientato nel presente, ma è in una sorta di ricordo idealizzato della fine degli anni 90, inizio degli anni 2000, quindi con quegli anni.
0: Nel 2001 nasce Devil May Cry, quindi ha tutto senso, no?
1: Quindi sì, ci siamo anche parallelamente con le scelte musicali. La soundtrack della nuova stagione è piena di pezzi iconici, c'è Skater Boy di Avril Lavigne, Freak on a Leash di Korn, tornano anche gli Evanescence, stavolta con My Immortal, e poi c'è anche un brano inedito realizzato apposta dai Papa Roach, appositamente per la serie.
0: Che però diventano colossali negli anni 2000 proprio con questo brano. Cut my-

0: Papa Roach, Last Resort, era il 2000.
1: E tra poco su Virgin Radio un super classico di Blondie. Virgin Generation.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
5: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Stasera in prima serata, Canale 5!
12: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
13: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
9: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
9: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
9: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
16: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
11: Senza rinunciare alla qualità?
20: Antonella.
21: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
19: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
23: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
25: Virgin Classics 1978.

0: One Way or Another, Blondie 1979, un grande classico all'interno di Virgin Generation, una di quelle band che, anche se non era prettamente punk, ha fatto parte proprio della storia del punk, del CBGB's, e aveva uno spirito terribilmente punk rock, Debbie Harry legata in più modi a tanti della punk experience dei primissimi anni a New York. Questa è un po' la storia di una band che è attiva ancora oggi e potrebbe anche regalarci qualcosa di nuovo dalle ultime indiscrezioni che erano circolate, ma una band decisamente più nuova dal punto di vista della produzione, anche loro però con una bellissima esperienza, sono i Death Cab for Cutie.
1: Esatto, beh, si sono formati a metà anni 90 e continuano nella loro attività. Sono tornati infatti con un album nuovo intitolato I Built You a Tower, pubblicato recentemente. Non è una continuazione dei nostri lavori precedenti, semmai un ritorno alle origini, ha raccontato il bassista Nick Hammer, che durante la scrittura e la registrazione hanno cercato di ritrovare lo spirito che gli ha dato la miccia alle origini, quando tutto era più spontaneo e meno condizionato da aspettative esterne, mercato, i giusti fattori, insomma, che ci sono poi quando inizi a intraprendere una carriera di un certo tipo. Non è l'unica band che sta facendo questo ragionamento, mi vengono in mente i Black Keys, nel loro ultimo lavoro hanno pensato di fare la stessa cosa.
0: I Weezer, da un certo punto di vista, quindi insomma, tra l'altro Weezer molto legati ai Death Cab per certe

0: Bad Cab for Cutie per chiudere questa puntata del mercoledì di Virgin Generation.
1: E domani torniamo con una nuova puntata, come sempre puntuali dalle 18 alle 20. Siamo con voi in diretta. Intanto grazie per questa sera, grazie mille ad Ale Fiore in regia, grazie anche ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, amici del rock and roll. Domani 18:20, come sempre, la generazione Virgin si dà appuntamento qui. Virgin Generation.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
6: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
7: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Sono le 20.
1: It's 8 p.m.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
8: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
12: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Che confusione sarà perché...
14: Le leggi le parole? No!
15: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
16: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
15: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
19: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
21: Best Rock 500.
15: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
11: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
12: Il caldo ti rallenta?
13: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
14: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
18: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No.
19: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
20: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
19: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
21: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
7: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
14: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Stasera in prima serata, Canale 5.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Ufficio cose smarrite?
17: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
16: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
17: Mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
22: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snack.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so. Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere. È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
8: E succede anche sulla spesa online.
10: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
11: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Middle, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
14: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
15: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
16: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
17: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
18: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
19: Vieni da MD. Vedrai che convenienza.
20: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
21: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, buona spesa Italia.
22: Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio raffinato. Esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
0: Style Rock.
11: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
14: È il mio momento. Il tempo migliore di ogni giornata è quello che passo con voi al Virgin Motel. Sì, certo, ogni tanto c'è qualche cliente un po' invadente o particolarmente capriccioso, ma niente di così grave da turbare il mio buon umore. Spero di non dovermi ricredere proprio oggi. Il mio turno inizia adesso, da Johnny J.

entra nella sua stanza e io, quasi riuscissi a vederla, la immagino muoversi in quei pochi metri quadrati. Starà dando un'occhiata intorno, pensando che in fondo poteva andarle peggio. Poggerà la sua valigia su quella specie di sgabello con doghe elasticizzate, posizionato in fondo al letto. L'aprirà tirando fuori il beauty che andrà a mettere in bagno, vicino al lavandino. Dal suo bagaglio prenderà anche la camicia da notte, ma finirà per non metterla. Fa un gran caldo stasera al Virgin Motel. Infatti, adesso starà aprendo la finestra, nella speranza di far entrare un po' d'aria. Non si muove una foglia, bellezza. Vorrei essere lì per dirglielo. Si volta verso la porta come avesse sentito arrivare i miei pensieri. Ora va a sdraiarsi sul letto, senza neppure tirare giù le coperte, e sono sicuro si addormenterà così.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
5: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Matteo!
11: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Permesso? Che bel parquet!
14: Ha visto?
13: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
14: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
13: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
14: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
13: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
10: Virgin Motel.

Mi chiede se mi ricordo che era già stata qui al Virgin Motel qualche anno fa. Sembra non gradire il tempo che sto impiegando cercando di ricordare. Mi maledico per non essere un fisionomista. Poi l'occhio mi cade sul tatuaggio che ha sul polso sinistro, uno stemma con scritto Route 69, sul quale mi ero fatto diversi viaggi con la fantasia. Ma certo che mi ricordo, Daisy! Ai tempi facevi l'insegnante a Santa Barbara. La bionda si accende e ricambia con un grande.

Nella Valle della Morte ci sono circa 19 specie di serpenti. Uno se ne stava bello tranquillo vicino all'ingresso del Virgin Motel. Bello tranquillo fino a quando l'urlo della signora Freeman non ha rivelato al mondo la sua presenza. Il povero animale si sarà preso un bello spavento a sentire le sue urla e a vedere quell'enorme bocca spalancata. Io stesso ho avuto un attimo di esitazione prima di alzarmi dalla sedia per vedere cosa fosse accaduto. La faccia della donna, deformata e ben inquadrata come su uno schermo televisivo nel vetro della finestra, un po' mi ha turbato. Quando sono uscito, ho visto il povero animale strisciare via come un treno ad alta velocità sui binari. «Tutto passato», le ho detto cercando di trattenere le risate. «Possiamo rientrare. Un po' di buon rock e passa la paura».

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
2: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Il 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Deghi arredare casa?
7: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
8: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
8: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
13: La pubblicità sembra durare per sempre.
14: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese.
13: Poche cose sono per sempre.
14: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
18: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire. Sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
7: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Non l'ho sentito arrivare. Ero a testa bassa cercando di finire questo dannato cruciverba. Non riesci a dormire? Chiedo mentre lui si siede sul divano del Virgin Motel. Nottataccia, signor Douglas. L'aiuto con qualche definizione, mi dice con l'aria di chi crede.

lampo, come se stesse partecipando a un gioco a quiz dove vince il più veloce. Scrivo e passo alla successiva. Questa è facile, signor Perez. 4 orizzontale. Chitarrista britannico, soprannominato Slow Hand. Iniziali. Non gli do neppure il tempo di pensarci. E. C. Eric Clapton.

Se ne sta fuori da solo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. All'improvviso si mette a gridare. Parla e maledice qualcuno che non si vede. Fa un'espressione corrucciata e si ferma. Poi riprende a girare in cerchio come un pazzo, o forse un genio. All'improvviso si calma, incastra tra le sue labbra il mozzicone di sigaretta che teneva tra le dita e ora sembra imbracciare uno strumento. Anche questo non esiste nella realtà, ma riesco a vederlo benissimo anch'io. È una chitarra. Sì, è una chitarra, perché lui poi chiude gli occhi, reclina la testa e, toccando delle corde immaginarie, lascia uscire un suono fantastico.

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: È permesso?
5: Prego.
4: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
5: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
4: Gliel'ho consigliato io.
5: No, il manutentore. È anche carino, sa?
4: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
13: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
16: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
17: Nen, gruppo A2A.
18: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
19: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccio notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo.

Alloggia da giorni al Virgin Motel, il signor Wilson. Ogni sera, alla stessa ora, esce dalla sua stanza per venire a fare due chiacchiere e stare un po' in compagnia. L'isolamento sociale nuoce gravemente alla salute, amico mio, mi dice, sedendosi di fronte a me, soprattutto alla mia età. Sto per dire, beh, ma lei non è vecchia. Non mi lascia neppure finire la frase. Ah, non ci provi neppure. A me piace la parola vecchio, signor Douglas. Odio senile, odio longevo, odio soprattutto uomo di terza età. È un addolcire inutile, un tradire ciò che si è. La vecchiaia non è altro che una stagione della vita, a suo modo bella, se si ha voglia di viverla senza nascondere i propri anni.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
16: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who, Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: virginradio.it. Stay connected.
21: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
22: Virgin Motel.
23: Only on Virgin Radio.

Il signor Mitchell alloggia al Virgin Motel da giorni, il miglior cliente delle ultime settimane. Non ho ben capito il motivo per cui si è fermato qui. Lui non ha dato spiegazioni e io mi sono fatto gli affari miei. Sempre meglio non ficcare il naso. Io la penso così. Parla poco, sta molto al telefono. Chissà che affari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata. Quando esce, viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

Ari deve sbrigare. Resta chiuso nella sua stanza per gran parte della giornata. Quando esce, viene a distendersi sul divano e l'unica cosa che mi dice ogni tanto è: questo pezzo mi fa impazzire, signor Douglas.

Mi dice di aver perso i documenti. Gli spiego che non posso accettarlo al Virgin Motel se non posso registrarlo regolarmente. Fa storie. Diventa pesante. Batte i pugni sul bancone della reception. Io cerco di non perdere la pazienza, però mi alzo. Lo prendo per un braccio e lo accompagno fuori. Gli indico la vecchia sedia a dondolo nella veranda e gli dico: può dormire qui se vuole. Vista impareggiabile. Lui mi manda a quel paese, ma non disdegna l'offerta. Lo lascio lì, mentre io rientro e cerco di calmarmi con del

È arrivato al Virgin Motel con il figlio, un ragazzino al quale stanno spuntando un sacco di brufoli sulla fronte. È pieno di domande, con quella curiosità vivace e tipica della sua giovane età. Il padre risponde con un sacco di dunque, insomma, e cioè le sue convinzioni sembrano traballare, minate da quel desiderio di rottura con il mondo adulto che hanno quasi tutti gli adolescenti. Poi il ragazzino sale nella sua stanza. Non c'è mai tregua nel ruolo di genitore, mi dice lui cercando comprensione. E io, che di figli capisco poco, ma di ribellione ne so qualcosa, rispondo: senza quel desiderio, a quest'ora ascolteremmo solo della noiosissima musica pop.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Il 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens, info e biglietti livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su powerade.it.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Una coppia entra al Virgin Motel. Lui, qualche chilo di troppo e sguardo arrendevole, porta due bagagli piuttosto ingombranti. Lei, un cespuglio di capelli color platino, gli sta col fiato sul collo e continua a rimproverarlo. Con la mano faccio cenno di moderare i toni, ma la signora non sembra affatto intenzionata ad assecondare la mia richiesta. Poi, finalmente, smette di mortificarlo e chiede a me se abbiamo una stanza disponibile. Una? Domando. Sicuri di non voler dormire separati? Il signore esplode in una risata, contento che io mi sia schierato dalla sua parte. Lei si irrigidisce in un'espressione risentita, ma poi scioglie ogni tensione quando lui le dà un tenero pizzicotto sulla guancia. Una camera matrimoniale, grazie. Stanotte abbiamo intenzione di dare una bella spolverata alla nostra passione.

0: Entra, preceduto dai suoi chili in eccesso, tutti localizzati sull'addome. Mentre si avvicina alla reception, vedo i bottoni della sua camicia a scacchi in dolente trazione.
1: «C'è una camera disponibile per la notte?»
0: mi domanda con una voce lieve, in dissonanza con il suo aspetto. Chiedo i documenti mentre gli allungo le chiavi della stanza numero 11. Nome Dan, cognome Jarrus. Letto tutto attaccato, dangerous, pericoloso. Santo cielo, questa è una barzelletta. Il tizio sembra leggermi nel pensiero.
1: Non dica niente, per cortesia. Ho già sofferto abbastanza quando ero piccolo.
0: Ci mettiamo a ridere entrambi. È così che è nata la nostra amicizia. Benedetta poi dalla gran musica del Virgin Motel.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
4: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.

Butta giù un dito di whisky e tutto l'amaro della vita. Appoggia il bicchiere sul tavolinetto e con uno sguardo assente mi dice: «Me ne vado a dormire, signor Douglas». Gli rispondo: «Scelta giusta, amico. Buon riposo». Si avvia verso le scale e sbiascica ancora qualche frase. Comprendo soltanto: «Long live rock and roll». Non posso che essere d'accordo. Lo vedo scomparire dietro la porta della sua stanza mentre dalla radio sento partire un pezzo che conferma quello che ha appena detto il mio cliente. Lunga vita al rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Virgin Radio.
3: È l'una.
2: It's 1 a.m.
3: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

La bionda. Tutti la chiamano così. Nessuno ricorda il suo nome. Forse anche lei lo vuole dimenticare. E insieme al suo nome, una vita che non è stata proprio benevola. Ogni tanto si porta qualche cliente al Virgin Motel. Uomini ripugnanti che le fanno scivolare le mani sul sedere mentre lei, in mia presenza, prova ad allontanarli con un sorriso rassegnato. È già stata qui milioni di volte, ma io, come al solito, faccio finta di non conoscerla per non crearle imbarazzo. Chiedo i documenti, il pagamento anticipato e le consegno le chiavi della stanza. Quando poi termina di dar piacere e viene a sedersi sul divano, prende a rivolgersi a me con la nostra solita confidenza. Scambiamo due chiacchiere fino a quando, con occhi stanchi, mi chiede di alzare il volume della radio. Socchiude le palpebre, si abbandona con la testa sullo schienale e vola via.

Dei giornali seguo solo le notizie sportive. Non voglio avvelenarmi il fegato con la pagina economica, tantomeno con quella di politica interna. Mi dice il signor Byrne, scaraventando una copia del Washington Post sul tavolinetto davanti al divano del Virgin Motel. Non stiamo decisamente vivendo nel migliore dei mondi possibili, commento buttando lo sguardo oltre la finestra, proprio verso quel mondo là fuori che sembra non avere più regole. Cala il silenzio e il mio cuore trova conforto nella musica.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Non erano questi i programmi che aveva per la serata, ma la signorina per cui si è messo in viaggio da Sacramento è sparita dai radar da giorni. Così lui ha deciso di fermarsi al Virgin Motel, sperando di avere presto notizie. Ero giusto a corto di cuori infranti stanotte, penso mentre mi alzo per offrirgli qualcosa da bere. Visto così, seduto sul divano con la testa tra le mani, il signor Lee sembra inconsolabile. Ma credo di sapere come cambiare il suo umore. Una giusta ripresa parte sempre con un po' di buona musica.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fusetea.it.
2: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Arriva qui con la sfacciataggine dei suoi 20 anni e la sua risata cristallina spezza il silenzio. Parla velocemente, accavalla domande con quel desiderio di divorarsi la vita, tipico di chi ha la sua età. Vuole una stanza, ma vuole anche sapere qual è il modo più comodo per arrivare a Zabriskie Point, se so che tempo farà domani, ma anche se ho qualcosa di fresco da bere perché sta morendo di caldo. Mi sta facendo diventare matto, ma non riesco a dirle di no a niente. E mentre la vedo salire le scale, come un padre premuroso, vorrei dirle: vivi, ragazza, questo tempo irripetibile renderà dolce la malinconia che ti assalirà quando anche tu diventerai un'adulta noiosa come me.

Dalla mia postazione, nel silenzio che si addice all'orario, sento solo il brusio di qualcuno che sta parlando nella sua stanza. Chissà se sono parole d'amore. A mio avviso non dovrebbe esserci altro argomento a quest'ora della notte, soprattutto in un luogo di meraviglia come il deserto della Death Valley. Tendo l'orecchio curioso, ma non riesco a intercettare il discorso. Così, senza contraddittorio, mi convinco che sia proprio come sto pensando, che sia una conversazione tra due innamorati. Mi abbandono sulla sedia e mi lascio invadere dall'ultimo disco di oggi, pregno di sentimenti buoni, anche se non ho nessuno a cui sussurrare parole d'amore. Dal Virgin Motel è tutto. Buonanotte, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
7: It's 2 a.m.
8: Style Rock.